0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 33 variazioni in Do maggiore, opera 120, variazioni su un valzer di Diabelli. Pianista Gerhard Opitz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Ludwig van Beethoven. Variazioni, opera 66 dal flauto magico di Mozart. Violoncello, Pierre Fournier. Pianoforte, Jean Fonda.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Variazioni opera 66 dal flauto magico di Mozart. Violoncellista Pierre Fournier. Al pianoforte Jean Fonda. Ludwig Spohr. Popurrì su temi da Il flauto magico di Mozart. Mario Ancillotti, flauto. Claudio Antonelli, arpa.

di Ludwig Spohr abbiamo ascoltato Popurrì su temi da Il flauto magico di Mozart, Mario Ancillotti flauto, Claudia Antonelli arpa. Johannes Brahms, variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56a, tratto da un tema della tradizione popolare, il corale di Sant'Antonio. Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti.

di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Joseph Haydn, opera 56A, basato sul corale di Sant'Antonio, appartenente alla tradizione popolare. Philadelphia Orchestra, direttore Riccardo Muti. Piotr Ilich Čajkovskij, variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33. Violoncellista Umberto Clerici. Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Direttore Ola Rudner.

0: Di Piotr Ilyich Čajkovskij abbiamo ascoltato variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra, opera 33. Solista Umberto Clerici. Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Direttore Ola Rudner.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Noam Sherif, studio per arpa ed archi, Maiko Mashmalan. In questa composizione, basata su un vecchio tema popolare ebraico, vediamo uno studioso che tutta la notte studia il Talmud. Si pone domande alle quali non trova risposta perché non ci sono risposte. La composizione, sotto forma di tema e variazioni, il titolo, Maiko Mashmalan, può essere tradotto in Che cosa significa? Ovvero le domande che ciascuno di noi si pone di fronte a situazioni complesse, non di facile comprensione e bisognose di attento ed approfondito studio. All'arpa Emily Mitchell. La Kibbutz Chamber Orchestra è diretta da Noam Sherif.

Di Noam Sherif abbiamo ascoltato My Kumash Malan. All'arpa Emily Mitchell, Kibbutz Chamber Orchestra, direttore Noam Sherif. César Franck, variazioni sinfoniche, pianista Jorge Bolet, orchestra Concertgebouw di Amsterdam, direttore Ricardo Chailly.

Di César Franck abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche. Pianista Jorge Bollet. Orchestra Concertgebouw di Amsterdam. Direttore Riccardo Scegli. Mauro Giuliani. Tema e variazioni, opera 112. Chitarrista Emanuele Segre.

Opera 112. Chitarrista Emanuele Segre. Ludwig van Beethoven. Introduzione in sol minore e variazioni in sol maggiore sul tema Ich bin der Schneider Kakadu per archi e pianoforte. Opera 121a. Introduzione Adagio assai. Tema Allegretto con variazioni. Trio di Parma. Alberto Miodini, pianoforte, Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato introduzione in sol minore e variazioni in sol maggiore sul tema Ich bin der Schneider Kakadu per archi e pianoforte opera 121A. Trio di Parma. Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Alberto Ginastera. Variazioni concertanti per orchestra da camera. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Alessandro Pinzauti.

Di Alberto Ginastera abbiamo ascoltato variazioni concertanti per orchestra da camera, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. All'ammiro Giampieri, il Carnevale di Venezia, capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra, orchestrazione di Hans Stadelmeier, solista Eduard Brunner, Münchner Kammerorchester, diretta da Hans Stadelmeier.

Di Alamiro Giampieri abbiamo ascoltato Il Carnevale di Venezia, capriccio variato in si bemolle maggiore per clarinetto e orchestra, strumentazione di Hans Stadelmeier, solista Edward Brunner, Münchner Kammerorchester, direttore Hans Stadelmeier. Gioachino Rossini, andante con variazioni da Tancredi, I Palpiti, Claudio Antonelli, arpa, Mario Ancillotti, flauto.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Andante con variazioni da Tancredi, I palpiti, Claudio Antonelli, arpa, Mario Ancillotti, flauto. Abbiamo trasmesso Notte alternativa, con opzioni e molte variazioni.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.

0: con tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Charles Ives. Dalla sinfonia numero 4 ascolteremo il preludio e il finale. Nel preludio è ripreso l'inno dell'avvento Sentinella, raccontaci della notte. Nel finale è ripreso l'inno quaresimale Nearer My God to Thee. Los Angeles Philharmonic Orchestra, Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel.

Di Charles Ives abbiamo ascoltato il preludio e il finale dalla Sinfonia numero 4. Los Angeles Philharmonic Orchestra e Los Angeles Chorale, direttore Gustavo Dudamel. RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jessie Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

di Jacques Offenbach da Le Conte d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano, con Anna Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano, con Elina Garancia, mezzo soprano. RNC, note di classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, terzo movimento scherzo e trio, Svizzera, e quarto movimento allegro vivace, dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il terzo e quarto movimento dalla Sinfonia per archi numero 9 in Do maggiore, Northern Chamber Orchestra, direttore Nicholas Ward. RNC, Note di Classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio e con un cordialissimo saluto e con il benvenuto apriamo la trasmissione di oggi. Un saluto e un buon ascolto per le canzoni che vogliamo mettere in onda tutti i giorni a Radio RNC.
1: E sorride il mondo al suo balcone.
2: Speriamo che sorrida il mondo come facciamo noi sorridere e allegrare con le canzoni, con le musiche di tanti anni fa. La sigla ce l'ha dato il benvenuto, come anche la voce di Aldo, e incominciamo subito con un brano solamente suonato come facciamo normalmente. Francesco Paolo Tosti ha composto tante romanze e anche una serenata. Francesco Paolo Tosti è nato nel 1846 ed è mancato nel 1916 con l'orchestra di Grace Knott. Apriamo la trasmissione di oggi e questa serenata.

Ho aperto la trasmissione con questa serenata di Francesco Paolo Tosti. Dopo il brano sonato che ci ambienta un poco con la nostra trasmissione, con le nostre canzoni, musiche del tempo passato, il primo brano sonato. Domani ti rivedrò. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Vittorio Patrinieri e il nostro augurio è non domani ti rivedrò perché siamo alla radio, ma domani ci sentiremo.

La voce di Vittorio Paltrinieri ci ha fatto compagnia con questa interpretazione. Domani ti rivedrò. Tante canzoni interpretate da Vittorio Paltrinieri negli anni 50 e negli anni 60. Una canzone che vogliamo mettere in onda adesso con la voce di Carla Boni e Gino Latilla è La colpa fu. Una canzone molto nota e conosciuta, La colpa fu, che vogliamo ascoltare da questi cantanti, e così assecondiamo anche la richiesta di coloro che vogliono la voce di Carla Boni e Gino Latilla.

Tante incisioni ancora dal grammofono nel nostro programma e noi cerchiamo di mettere in onda le canzoni di tanti anni fa tutti i giorni a Radio RNC in compagnia di Random, nel programma Ogni Finestra una canzone. Voglio ascoltare adesso insieme a voi il duo Fasano, il titolo della canzone La Dolce Vita.

Abbiamo ascoltato questa, secondo me, rara incisione con il duo Fasano, La dolce vita. La dolce vita, che può essere dolce soprattutto se è tranquilla, perché molti di noi, molte persone, sperano solo di vivere tranquilli, di poter lavorare e non hanno eccessive pretese. Però il nostro programma, dopo La dolce vita, vuole proseguire con una canzone che è interpretata da Tullio Pane, una canzone che è del repertorio napoletano, e so che la voce di Tullio Pane è molto apprezzata nel repertorio napoletano ed è molto apprezzata anche da ascoltatrici ed ascoltatori, perché ha avuto delle richieste in questo senso. Lo ascoltiamo in Scunizzo Pusteggiatore.

voce molto amata dal nostro pubblico, la voce di Tullio Pane, una canzone del repertorio napoletano altrettanto amato. Abbiamo ascoltato lo scugnizzo posteggiatore. Dopo la voce di Tullio Pane vogliamo proseguire il programma con la voce di Mario Lanza in una canzone famosissima da Jubilee. Possiamo ascoltare di Cole Porter Begin the Begin. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Mario Lanza.

Senza dubbio credo che questo brano sia uno dei migliori del repertorio di Cole Porter. Abbiamo ascoltato Mario Lanza in questa interpretazione di Begin the Begin, ballando the Begin. Dopo aver ascoltato la splendida voce di Mario Lanza, un'altra splendida voce italiana come uno splendido signore come Achille Togliani, una canzone che è molto richiesta a questo programma come Fior di Gaggia.

La voce di Achille Togliani ha interpretato questa canzone dal titolo Fior di Gaggia, fiore di acacia sarebbe in lingua un po' più volgare. Dopo aver ascoltato quella splendida canzone che molte volte richiesta a questo programma come Fior di Gaggia, proseguiamo il programma con una splendida voce, quella di Tonino Torielli. Enrico e Tosti hanno composto Ideale. Accompagna l'orchestra diretta dal maestro Cesare Gallino.

due grandi per questa interpretazione di Ideale, la voce di Tonina Trovielli e il grande maestro Cesare Gallino per questa interpretazione di Ideale di Enrico e Tosti. Un ideale per noi è mettere in onda tante tante canzoni qui a RNC. Radio RNC, qualcuno volesse telefonare per questo programma, per parlare con Aldo, il numero è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. La voce di Wanda Romanelli nel mondo della luna.

voce di Wanda Romanelli, e abbiamo ascoltato questa canzone che ci ha portato nel mondo della luna. Ascoltiamo adesso Cili Bili Bin, le voci sono dei Frati e Pierangeli, l'orchestra è del maestro Gardino.

Abbiamo ascoltato questa famosa canzone in lingua piemontese per questa volta, Cili Biribin. Questa canzone si può trovare anche in lingua italiana ed in lingua inglese. Abbiamo poco tempo e terminiamo con questo brano a tempo di Vancera.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con tutto questo abbiamo terminato anche la trasmissione di oggi, non solamente con le Cili Bilibin, ma anche con un brano, Lanciero Mentiroso. E terminiamo anche con un cordiale, cordialissimo saluto e il nostro appuntamento per Radio RNC tutti i giorni, quindi anche domani. A risentirci.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, ascolteremo Marcia militare numero 2 in Sol maggiore, allegro molto moderato, e Marcia militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, allegro moderato. Pianisti Cristina Frosini e Massimiliano Baggio.

0: di Franz Schubert dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Marcia Militare numero 2 in Sol maggiore e Marcia Militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, pianisti Cristina Frusini e Massimiliano Baggio.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Di Giuseppe Verdi ascolteremo da Quattro pezzi sacri Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino, maestro del coro Roberto Gabbiani, e dalla Forza del Destino La Vergine degli Angeli, Barbara Frittoli, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da quattro pezzi sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria, per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino. Maestro del coro Roberto Gabbiani. E dalla forza del destino, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo. RNC, Note di Classica. Sergei Prokofiev, secondo movimento, tema con variazioni dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Direttore Tugan Taimurasovich Sohiev.

di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato il secondo movimento, tema con variazioni, dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurazovich Sohiev. RNC, Note di Classica. Luigi Gianella, Adagio Allegro Moderato, dal duo concertante opera 24 numero 2 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

Di Luigi Gianella abbiamo ascoltato Adagio Allegro Moderato dal duo concertante Opera 24 numero 2. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa. RNC, note di classica. Omaggio a Jussi Björling, tenore svedese non abbastanza ricordato. Con Enrico Caruso ha condiviso una morte prematura. Caruso ha 48 anni per complicazioni post interventi chirurgici. Björling per attacco cardiaco sopraggiunto in persona indebolita dalla depressione e dall'alcolismo. Una voce in parallelo con se stessa, in tre diverse interpretazioni dello stesso brano. Turandot, atto terzo, Nessun dorma. Jussi Björling in una registrazione del 1952, del 1958, dal vivo alla Carnegie Hall, e del 1959, pochi mesi prima della morte.

0: Per una voce in parallelo con se stessa abbiamo ascoltato un omaggio a Jussi Björling, tenore svedese.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 106.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Pirachille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il capo del Pentagono Esten proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. E tensione anche tra l'Europa e la Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Nuovo appello ieri di Papa Leone all'udienza in piazza San Pietro contro la guerra, una catechesi, quella del pontefice, sulla Lumen Gentium. La Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri, soprattutto di coloro che soffrono, ha spiegato il Papa nella sua riflessione sul Concilio Vaticano II. Ascoltiamolo.
3: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza dinanzi agli avvenimenti che accadono, alla storia e alla vita delle persone. Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere. Con Cristo e sorretti dalla forza del suo Spirito, i credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati dall'ingiustizia, dalla discriminazione, dalla violenza. Solo nella condivisione e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorretti dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi.
2: Il caso Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione, la redazione resta comunque pronta a lasciare la RAI. Intanto si diffonde la notizia che ci sarebbe stato un ex 007 dietro lo scoop di Report su Renzi in autogrill. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare il via libera ad un testo del genere. La destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto invece di Fratelli d'Italia, esulta l'ex governatore Zaia. Chiusura di giornata lievemente negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo lo 0,17%. Il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli e Musetti, poi in campo anche Darderi e Bellucci. Per la pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Mi chiamo Anna Palupan e vengo dall'Ucraina, dalla città di Kharkiv. Sono venuta in Ucraina quando è iniziata la guerra. La mia città era spesso sotto bombardamento e non era più sicura restare. Quando sono arrivata, avevo con me solo mio figlio, uno zaino con i documenti e alcune medicine.
5: Inizia così il racconto di Anna Polupan, ucraina, arrivata ad Ascoli Piceno all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022. Anna Polupan, odontoiatra, è stata accolta dalla Caritas nell'ambito del progetto di accoglienza della popolazione, appunto, che fuggiva dal conflitto, e oggi è un assistente di poltrona dell'ambulatorio solidale, dell'ambulatorio dentistico gestito dal Polo Accoglienza e Solidarietà della Diocesi di Ascoli, un ambulatorio che cura gratuitamente circa 70 pazienti l'anno e che ha un budget di circa 30-35 mila euro ogni anno e è interamente sostenuto dai fondi 8 per 1000, come ci spiega il presidente del Polo di Accoglienza e Solidarietà, Pino Felicetti.
6: È un ambulatorio riconosciuto, autorizzato, eccetera. Ha due sale, poi una sala sterilizzazione e uno studio medico. Le prestazioni sono totalmente gratuite. e l'ambulatorio è sostenuto dall'8 per mille della Chiesa Cattolica attraverso la Caritas diocesana e diciamo il costo si aggira dai 30 ai 35 mila euro l'anno. Il costo che in materiali, in protesi abbiamo dei tecnici, dei dentisti che, con cui abbiamo delle convenzioni, quindi dei prezzi calmierati, e abbiamo un piccolo costo di personale in quanto l'assistente di poltrona è assunta, che garantisce la continuità delle prestazioni. Ecco, quest'anno abbiamo, un mese fa abbiamo acquistato un riunito, come si chiama, una poltrona nuova, e anche questa è stata, sono stati utilizzati i fondi dell'8 per mille ed è venuta a costare 15.000 euro.
5: L'ambulatorio funziona dunque grazie all'attività volontaria dei dentisti e degli odontoiatri che vi operano, in primis il direttore sanitario Anna Saveria Capriotti, che ha anche garantito la continuità dell'attività dell'ambulatorio stesso assumendo Anna Polupan, appunto odontoiatra ucraina, che in attesa del riconoscimento dei suoi titoli di studio ha ottenuto il diploma per assistente di poltrona. Una storia veramente di forza e rinascita, come possiamo ascoltare dalle sue parole.
7: All'inizio ho vissuto nella casa di suor a Piazza Immacolata. Quando ho fatto la tessera a Caritas ho conosciuto la dottoressa Anna. Lei mi ha dato una possibilità e mi ha proposto di aiutare nello studio dentistico di Caritas. In Ucraina ho studiato odontoiatria per 6 anni e questa professione mi piace molto. Per lavorare in Italia servono il diploma ASO, diploma assistente di dentista. Per questo ho lavorato in un'agenzia di polizia per mettere da parte i soldi per questo corso. Adesso sto cercando di far conoscere il mio diploma, inviato tutti i documenti al Ministero della Salute e sto aspettando la risposta. Sono molto grata all'Italia e al Caritas per loro aiuto in questi 6 anni. Grazie a queste persone non mi sono mai sentita da sola. Sono molto grata per tutti loro.
5: Questo dunque è l'ambulatorio solidale del PAS di Ascoli, questa è la storia di Anna Polupan, perché con la tua firma per l'8 per mille alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC in blu. Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: C'è una parte di me.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte. Raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto in capo del Pentagono Engels proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E tensione anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Una questione che riguarda tutto il vecchio continente, avverte il responsabile della Farnesina, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Intanto identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. E la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina con 17 feriti ad Odessa. Fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto, che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, dunque la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra, a dare via libera ad un testo del genere. Da 15 anni in Italia la spesa pubblica per la sanità continua a diminuire. Secondo un'analisi dell'associazione GIMBE, il nostro paese investe in salute pubblica 6,2% del prodotto interno lordo.
4: La spesa sanitaria pubblica pro capite nel 2025 ha visto l'Italia collocarsi al 15° posto tra i paesi dell'area OCSE, in ultima posizione tra quelli del G7. E quanto afferma la fondazione GIMBE, la spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,2% del prodotto interno lordo, in calo rispetto al 6,3% del 2024 ed inferiore a quella OCSE, pari al 7,1%. Dal punto di vista storico, il distacco dell'Italia e degli altri paesi europei sul fronte sanitario ha avuto inizio, secondo l'indagine, nel 2011 e da allora non si è più ricompensato. Posto, una voragine scavata da 15 anni di erosione delle risorse pubbliche protratta sotto i governi di ogni colore, e poi le regioni sempre più strette tra l'obbligo di garantire i livelli essenziali di assistenza e mantenere i conti in ordine, ed alla fine sui territori, dice lo studio, sono sostanzialmente i cittadini a combattere, tra ospedali spesso al collasso, carenza di medici di famiglia, liste di attesa, disuguaglianze territoriali e un crescente ricorso alla spesa privata. Giuseppe Caporaso linea lo studio.
3: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'Associazione Nazionale Magistrati critica il ministro della Giustizia Nordio e parla di attacchi scomposti da parte di autorevoli esponenti del governo, definendo non ortodosso l'invio di ispettori. La procura però ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: vento e la gente.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento delle truppe americane nella zona. E c'è tensione ancora anche tra Europa e Russia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche in Italia. Sul fronte europeo identificati due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia, tra cui un bielorusso che sarebbe entrato nell'area Schengen con un visto italiano. Intanto la guerra non si ferma, nuovi raid russi sull'Ucraina, nel mirino le città di Kiev e Odessa. I credenti sono chiamati a farsi carico delle difficoltà dei fratelli, soprattutto di coloro che sono schiacciati da ingiustizia, discriminazione e violenza. Parole forti di Papa Leone ieri all'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha proseguito la sua catechesi sul Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Ascoltiamolo.
3: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, o ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però oggi, come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
2: Fa discutere lo strappo del Veneto con la decisione del Consiglio regionale che ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. La destra però si spacca, Lega e Forza Italia lasciano libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia. E ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato a Torino di abusi sessuali su una 13enne. La NM critica il ministro della giustizia Nordio definendolo un ortodosso. L'invio di ispettori, la procura però ricorre a riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,43% a quota 83 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Sassuolo e Udinese accedono agli ottavi di Coppa Italia battendo rispettivamente Frosinone e Venezia. Oggi in campo Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: my yacht.
1: Yeah.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pure

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sempre alta la tensione in Medio Oriente. Nella notte raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali. Lo dice il presidente russo Putin mentre il ministro degli esteri Lavrov annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. E fa discutere la decisione del Consiglio regionale del Veneto che ha strappato approvando la legge di iniziativa popolare sul fine vita dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la quarta regione italiana, la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Un testo del genere alla destra si spacca, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, no compatto di Fratelli d'Italia, la legge passa grazie ai voti determinanti dell'opposizione di centrosinistra. Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP.
2: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP sottolinea il rischio il pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procure e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio che ha inviato degli ispettori a Torino e l'Associazione Nazionale dei Magistrati che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Il fenomeno El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, le acque si stanno riscaldando, le temperature continuano a salire, il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato ancora Guterres. L'agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño persisterà almeno fino a febbraio. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,05% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il tennis con gli US Open, Berrettini KO al secondo turno, oggi tocca a Cobolli Musetti, poi ad Arderi e Bellucci. Sul fronte pallavolo le azzurre battono la Svezia e sono in semifinale agli europei. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
7: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: La radio invita te,
12: la radio invita te,
13: la radio invita voi che ci ascoltate,
12: vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Con la radio e con un cordialissimo saluto, con il benvenuto, apriamo la trasmissione di oggi. Un saluto e un buon ascolto per le canzoni che vogliamo mettere in onda tutti i giorni a Radio RNC.
1: E sorride il mondo al tuo balcone.
2: Speriamo che sorrida il mondo come facciamo noi sorridere e allegrare con le canzoni, con le musiche di tanti anni fa. La sigla ce l'ha dato il benvenuto, come anche la voce di Aldo, e incominciamo subito con un brano solamente suonato, come facciamo normalmente. Francesco Paolo Tosti ha composto tante romanze e anche una serenata. Francesco Paolo Tosti è nato nel 1846 ed è mancato nel 1916. Con l'orchestra di Grace Knott apriamo la trasmissione di oggi e questa serenata.

Ho aperto la trasmissione con questa serenata di Francesco Paolo Tosti. Dopo il brano sonato che ci ambienta un poco con la nostra trasmissione, con le nostre canzoni, musiche del tempo passato, il primo brano sonato. Domani ti rivedrò. La voce che vogliamo ascoltare è quella di Vittorio Paltrinieri e il nostro augurio è non domani ti rivedrò perché siamo alla radio, ma domani ci sentiremo.

la voce di Vittorio Paltrinieri ci ha fatto compagnia con questa interpretazione. Domani ti rivedrò tante canzoni interpretate da Vittorio Paltrinieri negli anni 50 e negli anni 60. Una canzone che vogliamo mettere in onda adesso con la voce di Carla Boni e Gino Latilla è La colpa fu. Una canzone molto nota e conosciuta, La colpa fu, che vogliamo ascoltare da questi cantanti, e così assecondiamo anche la richiesta di coloro che vogliono la voce di Carla Boni e Gino Latilla.

Tante incisioni ancora dal grammofono nel nostro programma e noi cerchiamo di mettere in onda le canzoni di tanti anni fa tutti i giorni a Radio RNC in compagnia di Nando nel programma Ogni Finestra una canzone. Voglio ascoltare adesso insieme a voi il duo Fasano, il titolo della canzone La Dolce Vita.

Abbiamo ascoltato questa, secondo me, rara incisione con il duo Fasano, La dolce vita. La dolce vita, che può essere dolce soprattutto se è tranquilla, perché molti di noi, molte persone sperano solo di vivere tranquilli, di poter lavorare e non hanno eccessive pretese. Però il nostro programma dopo

La Dolce Vita vuole proseguire con il nostro programma, vuole proseguire con una canzone che è interpretata da Tullio Pane, una canzone che è del repertorio napoletano, e so che la voce di Tullio Pane è molto apprezzata nel repertorio napoletano ed è molto apprezzata anche da ascoltatrici ed ascoltatori, perché ha avuto delle richieste in questo senso. Lo ascoltiamo in Scugnizzo Pusteggiatore.

voce molto amata dal nostro pubblico, la voce di Tullio Pane, una canzone del repertorio napoletano altrettanto amato. Abbiamo ascoltato lo scugnizzo posteggiatore. Dopo la voce di Tullio Pane vogliamo proseguire il programma con la voce di Mario Lanza in una canzone famosissima da Jubilees. Possiamo ascoltare di Cole Porter Begin the Begin. La voce che vogliamo mettere in onda è quella di Mario Lanza.

Senza dubbio credo che questo brano sia uno dei migliori del repertorio di Cole Porter. Abbiamo ascoltato Mario Lanza in questa interpretazione di Begin the Begin, ballando the Begin. Dopo aver ascoltato la splendida voce di Mario Lanza, un'altra splendida voce italiana come uno splendido signore come Achille Togliani, una canzone che è molto richiesta a questo programma come Fior di Gaggia.

La voce di Achille Togliani ha interpretato questa canzone dal titolo Fior di Gaggia, fiore di acacia sarebbe in lingua un po' più volgare. Dopo aver ascoltato quella splendida canzone che molte volte richiesta a questo programma come Fior di Gaggia, proseguiamo il programma con una splendida voce, quella di Tonino Torielli. Enrico e Tosti hanno composto Ideale. Accompagna l'orchestra diretta dal maestro Cesare Gallino.

due grandi per questa interpretazione di Ideale, la voce di Tonina Torielli e il grande maestro Cesare Gallino per questa interpretazione di Ideale di Enrico e Tosti. Un ideale per noi è mettere in onda tante tante canzoni qui a RNC. Radio RNC, qualcuno volesse telefonare per questo programma, per parlare con Aldo, il numero è 333-656-9681. Ripeto il numero 333-656-9681. La voce di Wanda Romanelli nel mondo della luna.

voce di Wanda Romanelli, e abbiamo ascoltato questa canzone che ci ha portato nel mondo della luna. Ascoltiamo adesso Civi Bilibin, le voci sono dei Frati e Pierangeli, l'orchestra è del maestro Gardino.

Abbiamo ascoltato questa famosa canzone in lingua piemontese per questa volta, Ciribiribin. Questa canzone si può trovare anche in lingua italiana ed in lingua inglese. Abbiamo poco tempo e terminiamo con questo brano A Tempo di Vincere.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E con tutto questo abbiamo terminato anche la trasmissione di oggi, non solamente con le Cili Bilibin, ma anche con un brano, Lanciero Mentiroso. E terminiamo anche con un cordiale, cordialissimo saluto e il nostro appuntamento per Radio RNC tutti i giorni, quindi anche domani. A risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente in fiamme nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Droni contro la pace, Putin avverte la minaccia di Kiev di rendere insicuro lo spazio aereo russo, complica i negoziati, ma una pace è possibile, dice. Identificati due sospetti per il drone bomba Lipsia e la guerra non si ferma. Lo strappo che divide, polemiche dopo che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge sul fine vita, centrodestra spaccato sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centro-sinistra. Bilancio sempre più drammatico, non si ferma il conteggio delle vittime delle alluvioni in Nepal del 26 agosto, i morti accertati sono 1252, ancora 4216 le persone che risultano disperse. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. È sempre alta la tensione in Medio Oriente nella notte, raid iraniani sulle basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi. Intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe americane nella zona. Ci sono le nuove dichiarazioni di Trump. Marco Burini.
2: Da Hormuz passa un po' di petrolio? L'orgoglio di Trump si dilata ancora di più. Lo controlliamo noi, molte petroliere passano dallo stretto, dice tutto contento il boss della Casa Bianca, che aggiunge: per il regime di Teheran è solo questione di tempo, però i Pasdaran non mollano. Rivendicano altri attacchi alle basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi. Certo, il successo dell'operazione dell'altro giorno, 40 petroliere con 18 milioni di barili di greggio scortate dalla marina attraverso Hormuz, incoraggia l'amministrazione di Washington, che non trascura la diplomazia degli affari. L'inviato tuttofare di Trump, Witkoff, ha incontrato in Sardegna il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, che due settimane fa, su insistenza di Washington, hanno interrotto i rapporti commerciali con l'Iran. Il paese è sempre più isolato economicamente e le sanzioni schiacciano la popolazione, che già paga sulla sua pelle la violenza della guerra. Sono più di 100 i feriti tra bambini e donne negli ultimi raid americani. Marco Burini, di Nano Studio.
1: La guerra in Ucraina, la minaccia di Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili complica la possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, ma una pace è possibile, avverte Putin. Identificati intanto due sospetti per il drone bomba all'aeroporto di Lipsia e la guerra non si ferma. Clara Iatosti.
3: Ci sono i nomi dei responsabili del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia-Halle. La Germania accusa Mosca in modo ufficiale. Identificati due uomini con legami diretti con il Cremlino: un cittadino di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo entrato in area Schengen, pare con un visto turistico italiano. Risaliti ai sospetti tramite DNA e analisi delle celle telefoniche, i magistrati tedeschi hanno rinvenuto tre droni, uno carico di esplosivo ed un detonatore, all'interno dello scalo, importante snodo logistico civile e della NATO nella Germania orientale, nonché base per i giganteschi aerei cargo ucraini Antonov. L'Europa si mostra compatta e solidale con Berlino, pronta a nuove sanzioni nei confronti di Mosca, che intanto continua a martellare nella notte Kiev come Odessa, sotto attacco. Ma per Putin sono i droni ucraini a complicare i negoziati di pace. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Il dibattito politico italiano è ancora centrato sull'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto anche nel nostro paese, ma il leader della Lega Salvini prende le distanze. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Piera Achille, il fattore russo aleggia sulla politica italiana, il ministro degli esteri italiani teme un'influenza di Mosca sul voto politico, troppa ansia antirussa, ribatte l'altro vice premier Salvini, in una contrapposizione nella maggioranza sempre più marcata, mentre montano le polemiche sul visto turistico rilasciato dall'autorità italiana ad un cittadino bielorusso con passaporto anche russo, sospettato di essere l'esecutore dell'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Questioni di politica estera che si intrecciano con quelle interne. Al Senato procedono i voti sugli emendamenti alla legge elettorale. Il 9 settembre approda in aula, attaccano le opposizioni, temi politici che saranno al centro del discorso di domani della Premier Meloni a Bari, dove celebrerà il record di durata di un esecutivo nella storia repubblicana, una festa di partito e di governo per celebrare anche il percorso politico della prima donna Presidente del Consiglio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Polemiche dopo lo strappo del Veneto con il Consiglio regionale che ha approvato la legge sul fine vite, la quarta regione italiana dal via libera a un testo del genere, centrodestra diviso sul voto, la legge passa grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra. Luigi Ferraiuolo.
5: Non è civiltà la legge sul suicidio assistito in Veneto, lo dice una voce autorevole del mondo culturale del Nord-Est, il filosofo Alberto Peratoner. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca: c'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'ANM critica il ministro della giustizia Nordio definendo non ortodosso l'invio di ispettori, ma la procura ricorre al riesame contro la scarcerazione decisa dal GIP. Giuseppe Caporaso.
6: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la procura di Torino e il GIP, che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda divampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Almeno 5 migranti sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Sull'imbarcazione salpata dal Gambia viaggiavano 128 migranti, soccorritori a bordo hanno trovato in vita solo una quarantina di persone. Il fenomeno del Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. L'allarme lanciato dal segretario generale dell'ONU Guterres, per il quale il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteo estreme, e l'Agenzia dell'ONU per il clima stima che il Niño persisterà fino a febbraio. Continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio delle alluvioni in Nepal del 26 agosto. Marco Bergamaschi.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei sopravvissuti, tra le speranze dei familiari che si vanno sempre più affievolendo e l'angoscia di chi non trova i suoi cari dopo la disastrosa inondazione che il 26 agosto ha colpito il Nepal al confine con la Cina. Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1250, più di 4200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timur, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari Fuzzi Mib guadagna lo 0,07%. Con la consegna del Leone d'Oro alla carriera George Clooney si è aperta ieri la mostra del cinema di Venezia. Fabio Falzone.
8: Clooney ha avuto il suo momento sfondando la barriera del divo, immergendosi tra i fotografi e anche tra il pubblico. Poi in sala la laudazio da parte dell'attrice e amica Laura Dern, che non ha mancato di ricordare la brillante carriera di Clooney, la sua simpatia sul set e nella vita privata, ma anche il fatto che sia stato eletto per ben due volte l'uomo più sexy del mondo, dichiarazione accompagnata da facce stupite da parte dell'attore. Poi la consegna del premio, il messaggio forte e chiaro: Al cinema si piange e si ride nello stesso modo, ha detto George Clooney. Chi ha il potere ci insegna che dobbiamo avere paura dell'altro, ma non è così. Il cinema, i libri, la cultura ci insegnano che lo straniero non è qualcuno da...
9: RMC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tragedia del mare al largo delle Canarie. Almeno 5 migranti, tra cui una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie. Secondo fonti del salvataggio, sull'imbarcazione sono state ritrovate in vita una quarantina di persone trasferite a Gran Canaria, dove sono sbarcate poco prima dell'alba. Stando al racconto dei sopravvissuti, a bordo del caicco salpato da Gambia appunto 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo viaggiavano complessivamente 128 migranti. Nuovo allarme ONU sui cambiamenti climatici. Il fenomeno della corrente detta El Niño sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, spiega Guterres. La scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate e quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme. L'Agenzia dell'ONU per il clima stima che El Niño sia destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Torniamo in Italia con la cronaca. Proseguono le polemiche sul rilascio del 42enne accusato di abusi sessuali su una 13enne a Torino. L'associazione magistrati critica il ministro della giustizia Nordio, definendo non ortodosso l'invio degli ispettori nel capoluogo piemontese, ma la procura intanto ricorre al riesame contro la scarcerazione dell'uomo decisa dal giudice delle indagini preliminari.
2: Si attende l'udienza del riesame, ma non mancano le polemiche politiche e lo scontro tra la Procura di Torino e il GIP che ha deciso la liberazione con obbligo di firma del commesso 42enne bengalese accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno del mini market dove lavorava nel capoluogo piemontese. Nelle scorse ore era intervenuto in modo critico anche la Premier Meloni sulla decisione della liberazione del 42enne, ponendosi la domanda: chi la spiega questa ordinanza alla famiglia della 13enne? La Procura, nel ricorso al riesame contro il provvedimento preso dal GIP, sottolinea il rischio del pericolo di fuga del bengalese e chiede la custodia in carcere per l'uomo accusato di violenza sessuale. Insomma, scontro a tutto campo a Torino tra procura e giudice per le indagini preliminari. Sulla vicenda di Vampano in queste ore le polemiche politiche e si accentua lo scontro tra il ministro della giustizia Nordio, che ha inviato degli ispettori a Torino, e l'Associazione Nazionale dei Magistrati, che respinge l'iniziativa perché dice non è compito del ministero valutare il merito dei singoli procedimenti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia dell'immigrazione nel mare al largo della Spagna. Almeno 5 migranti, tra i quali una neonata, sono morti su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico, soccorso all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria. Stando al racconto dei 44 sopravvissuti a bordo del Caico, salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto all'arcipelago spagnolo delle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti, quindi circa un'ottantina di persone che erano a bordo dell'imbarcazione proveniente dall'Africa sarebbero morte o disperse in mare. Guerra in Ucraina, la minaccia del presidente Zelensky di rendere totalmente insicuro lo spazio aereo russo per i voli civili con gli attacchi di droni complica le possibilità di condurre negoziati di pace bilaterali, afferma il presidente russo Putin, ribadendo che si tratta di un atto di terrorismo di Stato. Il ministro degli esteri russo, Lavrov, intanto annuncia che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del centro culturale russo di Berlino. I tedeschi, aggiunge, stanno intraprendendo deliberatamente un passo che devono capire significa la fine della loro presenza culturale nella Federazione Russa. Polemiche politiche, tensioni nel centrodestra dopo che ieri il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a maggioranza la legge sul fine vita e suicidio medicalmente assistito. Il Veneto è la quarta regione italiana a dare il via libera a un testo del genere. Centrodestra diviso sul voto, la legge regionale è passata grazie ai voti dell'opposizione di centrosinistra.
1: Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, attacca. C'è grande preoccupazione per le persone fragili e sole, ossia per le persone che affrontano la vecchiaia e il suo epilogo, non potendo contare su un effettivo accompagnamento e supporto umano e affettivo. E poi chiede che venga rispettato il diritto di obiezione per tutto il personale medico e paramedico coinvolto. La legge sul suicidio assistito, votata per la prima volta da una maggioranza di centrodestra spaccata, sembra far tremare il centrodestra nazionale. Zai ha voluto dare una spallata a Salvini pur di dimostrarne l'inaffidabilità nazionale, ma rischia di danneggiare direttamente il governo favorendo Vannacci. E intanto Provita, con le parole del suo presidente Antonio Brandi, chiede al governo di impugnare la nuova legge regionale veneta. Eppure, nonostante le prime fanfare, anche per i radicali di Cappato la norma veneta non è una vittoria. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Spagna, almeno 5 migranti sono morti su un barcone partito dall'Africa che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. L'imbarcazione è stata soccorsa all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 65 miglia a sud-est dell'isola di Gran Canaria, nell'arcipelago delle Canarie, dove era diretta. Trovate in vita e recuperate una quarantina di persone trasferite nel porto di Arghegnin in Gran Canaria, secondo i sopravvissuti a bordo del caicco salpato dal Gambia 27 giorni fa e diretto appunto alle Canarie, viaggiavano complessivamente 128 migranti. In Nepal e nel Tibet cinese continua a crescere il numero dei morti causati dalla devastante alluvione arrivata dall'Himalaya una settimana fa. Secondo l'UNICEF, almeno 22.000 bambini sopravvissuti nelle zone più colpite sono a forte rischio perché mancano di tutto, compresa l'acqua potabile.
2: Il numero delle persone che hanno perso la vita è salito ad oltre 1.250, più di 4.200 dispersi, ma si tratta di una triste conta ancora provvisoria alla quale va aggiunto il bilancio ufficiale in Tibet, secondo cui i morti sono al momento 21 e oltre 540 dispersi. Secondo i media sarebbe intenzione del Nepal realizzare un sistema di allerta precoce per le frane lungo parte del confine con la Cina, con sensori sismici, telecamere e un collegamento satellitare. Le apparecchiature sarebbero installate prima a Timur, nel distretto di Rasuwa, lungo il corridoio fluviale attraversato dalla gigantesca massa di fango, acqua e rocce provocata dal collasso di un ghiacciaio. Il sistema potrebbe garantire alle autorità nepalesi pochi minuti per avvertire gli abitanti in caso di un nuovo evento provocato da una frana. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Politica italiana in lutto per la scomparsa di Fabio Mussi. È morto la notte scorsa all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove era ricoverato. Aveva 78 anni. Toscano di Piombino, in provincia di Livorno, Mussi negli anni del governo Prodi è stato capogruppo dell'Ulivo, ministro e dal 2001 vicepresidente della Camera, parlamentare di PD e DS dal 92 al 2008. Dopo essere entrato giovanissimo nel comitato centrale del PC, era anche giornalista e stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità. Tragedia familiare sul litorale romano. A Ostia un uomo ha ucciso la madre 83enne soffocandola con un cuscino, poi sistemato una sedia sul terrazzo si è lanciato dal quarto piano della loro abitazione morendo sul colpo. Questa è l'ipotesi formulata dagli investigatori per l'omicidio suicidio avvenuto intorno alle 13 in via Mare di Tasman nella zona Levante di Ostia sul litorale romano. La vittima appunto è questo 54enne originario di Trento, e le vittime sono il 54enne originario di Trento e la madre 83enne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: ragazza che mi porto, nonostante, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: sue scia, rifammelo e vai via.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RNC.
2: RNC,
1: la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico. Tre piloti iraniani sono stati uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese. La notizia viene riportata oggi dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Nuova tragedia delle migrazioni al largo della Spagna. Potrebbero essere più di 80 le persone, tra cui una neonata, morte in mare durante la traversata di un caicco partito dal Gambia e diretto verso le isole Canarie. L'imbarcazione, salpata con 128 persone a bordo, è stata soccorsa la notte scorsa dalle unità navali spagnole, dopo essere rimasta alla deriva per 26 giorni nell'Atlantico. A bordo della carretta del mare erano rimasti soltanto 44 superstiti e 5 cadaveri. Festival del cinema a Venezia, dopo l'inaugurazione di ieri sera con Leone d'Oro, la carriera consegnato a George Clooney. Oggi la prima giornata della kermesse sul Lido propone grandi registi e grandi interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti.
2: No.
3: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Chiesa, il tempo del seminario resta necessario, oggi non meno di ieri. Lo ha affermato oggi Papa Leone, ricevendo in udienza i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale Pugliese Pio XI di Molfetta e del Seminario Vescovile di Aversa. In un mondo che ha fretta e che guarda con sospetto ogni sosta prolungata, si potrebbe pensare che sia un lusso, un'istituzione superata, ma non è così, ha spiegato il pontefice. Proprio perché il nostro tempo è rapido e rumoroso, c'è bisogno di un luogo e di una stagione della vita in cui si impari a stare, a discernere, a lasciarsi formare senza scorciatoie. Il seminario non è un rinvio della missione, ma ne è la condizione. Non sottovalutiamolo, ha concluso Papa Leone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: In Blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

0: In Blu 2000, news.
1: Sempre più complesso e violento il conflitto in Ucraina. Gli attacchi aerei mietono molte vittime, soprattutto civili. Putin accusa Zelensky di terrorismo di Stato. Intanto Mosca e Berlino si sfidano a colpi di istituzioni culturali reciproche allontanate. Italiani travolti dai rincari, appena tornati dalle vacanze, dai prezzi dei generi alimentari ai carburanti, dalle bollette al caro scuola, sempre più famiglie arrancano per arrivare a fine mese. Il governo studia aiuti per le fasce più deboli. Migranti, nuova tragedia al largo delle Canarie in Spagna, salvate solo una quarantina di persone da un'imbarcazione partita dal Gambia che ne portava 128. E stasera al Festival del Cinema di Venezia Gianni Amelio torna sul tema migrazioni col film Nessun Dolore. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, con Putin che pare ammiccare a possibili accordi che conducano alla pace, ma alle sue condizioni. Mentre il suo omologo ucraino Zelensky afferma: possiamo colpire Mosca e molte altre zone della Russia quando e come vogliamo. Vito De Torre.
2: C'è una possibilità per porre fine alla guerra? A mio parere sì. Le dichiarazioni di Putin rimbalzano sui media di tutto il mondo. Il presidente russo però non aggiunge altri dettagli. Rimane il dubbio se le frasi di Putin rappresentino una concreta apertura a colloqui di pace o un modo celato per offrire a Kiev la scelta di alzare bandiera bianca o andare incontro al quinto inverno di guerra. Ma Kiev non molla la presa. I droni ucraini sono in grado di raggiungere Mosca in qualsiasi momento, ha fatto sapere Zelensky, e così è scattata l'allerta su tutta la Russia. Nello scalo di Sheremetyevo quasi tutti i voli programmati per oggi pomeriggio erano in ritardo o cancellati. Situazione simile anche nell'altro aeroporto moscovita di Vnukovo, notizie che certo non fanno piacere a Vladimir Putin, che ha dichiarato: questo indubbiamente ostacola la possibilità di tenere negoziati di pace bilaterali. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E intanto sale di giorno in giorno la tensione diplomatica tra Berlino e Mosca dopo l'episodio dei droni esplosivi trovati vicino all'aeroporto di Lipsia vari giorni fa, per cui sono stati fermati due sospetti bielorussi. E il braccio di ferro coinvolge le reciproche istituzioni culturali. Fabio Bolzetta.
3: Resta tesa la corda dei rapporti diplomatici tra la Germania e la Russia dopo gli incidenti di Lipsia in territorio tedesco attribuiti da Berlino alle forze russe. Il Cremlino, che ha respinto ogni responsabilità dopo aver convocato l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, ha annunciato oggi la chiusura nella Federazione Russa di tutte le sedi del Goethe-Institut, la principale istituzione culturale della Germania nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel mondo. Una risposta alle chiusure del Consolato Russo di Bonn e della Casa della Cultura Russa di Berlino, decise dalla Cancelleria tedesca. Mosca e Berlino formalmente hanno dichiarato di restare aperti al dialogo, mentre la presidente del Goethe-Institut, Just, a sintetizzare il clima di queste ore nelle relazioni culturali tra la Germania e la Russia: si tratta della fine di un'era. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: È resta alto anche il livello di tensione nel confronto militare Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico. Oggi l'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha diffuso la notizia che tre piloti iraniani sono rimasti uccisi nei recenti attacchi americani contro il paese degli Ayatollah. Antonio Soviero.
4: Almeno 18 morti e decine di feriti, il bilancio delle vittime civili dell'ultima ondata di raid americani sull'Iran. Immediata la ritorsione dei Pasdaran, missili balistici e droni contro le basi aeree statunitensi dislocate in Giordania, Bahrain, Kuwait e Iraq. Per il regime sciita i danni sarebbero notevoli. Il Pentagono smentisce, ma poi estende il dispiegamento di 50.000 truppe nella regione fino al 2027. Il cuore della guerra asimmetrica è lo stretto di Hormuz. Il blocco navale USA ha quasi azzerato l'export di petrolio del regime di Teheran, la cui economia mostra segni di difficoltà sempre più evidenti. L'unica opzione percorribile è a nord, la via per la Russia attraverso il Mar Caspio, che però presenta diverse difficoltà. Le infrastrutture non hanno ancora la capacità di assorbire l'export che prima transitava da Hormuz. Vanno potenziate e ci vuole tempo, senza contare che le navi di greggio sono esposte ai raid statunitensi e israeliani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Tensioni internazionali e Carovita che torna a galoppare non rendono facile la ripresa settembrina dell'attività di governo e Parlamento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Buonasera Andrea. I timori del ministro degli esteri italiani sull'influenza di Mosca sul voto politico, ribatte l'altro vice premier Salvini, che vede troppa ansia antirussa. Il fatto fattore Russia, tuttavia aleggia sulla politica italiana. Intanto scoppia un nuovo caso Vannacci, la procura militare avvia accertamenti preliminari nei confronti del generale in relazione ad un esposto presentato dai sindacati militari in merito alla ricostruzione del partito fascista. In un intreccio di questioni di politica estera ed interna resta in primo piano comunque il costo dei carburanti che torna ad aumentare, si profila una nuova mini proroga di alcuni giorni del taglio delle accise sul diesel, lo sconto attualmente in vigore da 70 centesimi scade il 5 settembre, i ministeri coinvolti sarebbero al lavoro comunque per misure selettive di maggiore durata, un provvedimento per sostenere soprattutto i redditi più bassi e alcune categorie professionali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi, è proprio il caro carburante, vedi i prezzi ancora in salita, oggi secondo l'Unione Nazionale Consumatori in appena due giorni un pieno di gasolio da 50 litri costa circa 85 centesimi in più, mentre in autostrada l'aumento per la benzina arriva ad un euro e alla pompa cresce la preoccupazione anche per gli effetti a cascata sul costo della vita, già segnata dall'inflazione di agosto al 3,3% annuo. Sentiamo le voci dei consumatori.
6: Troppo costoso, non si può, deve avere un altro lavoro per arrivare a fine mese, perché se no non si può neanche fare la spesa, non si può.
7: 2,18 è il privato, se te lo fa lui che ci vuoi, fa un mutuo per fare un pieno.
8: No, e non si può andare avanti, cerchiamo di moderare e un aiuto dello Stato.
9: Su chi lavora e mantiene uno stipendio costante, stabile, chiaramente l'impatto è evidente, quindi impatta sulle famiglie, impatta sui lavoratori.
10: Quando si alza la benzina, io vado direttamente con 5 figli, vado direttamente a vedere il cibo quanto costa, perché si alza questo, alza anche l'altro. Cioè, la situazione è drammatica.
11: La spesa cresce, io vado sempre al supermercato e ogni volta c'è qualcosina in più. Buona fortuna!
1: 44 anni fa, come oggi a Palermo, la strage mafiosa in cui trovarono la morte il prefetto del capoluogo siciliano, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. Nonostante i durissimi colpi inferti dallo Stato, ha ricordato alla commemorazione il ministro dell'Interno Piantedosi, le organizzazioni criminali sono ancora oggi presenti nel nostro paese, con proiezioni non più limitate alle regioni meridionali, ma al territorio nazionale e all'estero, e tentano anche di espandersi nell'economia legale. Luigi Ferraiuolo.
12: È stato il primo a capire il ruolo dei corleonesi in Sicilia e ad incriminare Luciano Ligio per l'uccisione di Placido Rizzotto nel 1949. È il primo a capire che Cosa Nostra aveva spostato i suoi interessi economici in tutta la Sicilia e sul continente, come spiegò a Giorgio Bucca nella sua ultima intervista del 10 agosto 1982. 44 anni dopo la sua uccisione in via Isidoro Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo, il capoluogo siciliano e Milano hanno ricordato con forza Carlo Alberto Dalla Chiesa. Anche se spesso fermarsi in preghiera davanti alla lapide in bronzo che lo ricorda in via Carini stupisce tutti coloro che passano lì accanto. Anche il Presidente della Repubblica ha ricordato il generale Dalla Chiesa. Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, ha scritto in un messaggio Sergio Mattarella. È l'esempio per chi non cede a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali. Luigi Ferraiuolo, Linea allo studio.
1: Nuova tragedia delle traversate dei migranti è avvenuta alle Canarie. In Spagna la notte scorsa, salvati dalle motovedette iberiche una quarantina di profughi da un'imbarcazione in difficoltà, recuperati anche 5 cadaveri, ma secondo i sopravvissuti con loro c'erano un'ottantina di altri compagni dispersi e probabilmente morti in mare. David Murgia.
13: Sono stati alla deriva per ben 27 giorni fino a quando sono stati recuperati a 120 km da Gran Canaria dal soccorso marittimo spagnolo. Una nuova tragedia dell'immigrazione, secondo quanto indicato dai soccorsi, 83 persone, tra cui un neonato e 4 donne che erano a bordo dell'imbarcazione soccorsa all'alba di ieri, sarebbero morte o disperse. Il Caicco, fragile imbarcazione utilizzata dai pescatori in Nord Africa, era salpato 27 giorni fa con circa 130 persone a bordo, secondo fonti del salvataggio marittimo e della ONG Caminando Fronteras. I sopravvissuti deceduti sono 44 persone, tutti uomini di origini subsahariane, insieme a loro a bordo anche 5 cadaveri. I sopravvissuti hanno dichiarato alla Croce Rossa di essere partiti per le Canarie con più di 100 persone, molte delle quali sono morte durante la traversata. In un primo momento le avverse condizioni del mare con vento a 20 nodi e onde fino a 2,5 metri hanno impedito il recupero dei corpi. 3 dei superstiti in gravi condizioni sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale di Gran Canaria. Gli altri 41 migranti sono sbarcati nel porto di Mogán. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Nuovo allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici. In primo piano il fenomeno della corrente oceanica, detta El Niño, che sta assumendo proporzioni gigantesche. Alessandra Camarca.
14: Il fenomeno di El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il segnale arriva dal Pacifico, ma le conseguenze possono raggiungere praticamente ogni continente. El Niño si è ormai saldamente consolidato e nei prossimi mesi è destinato a trasformarsi in un fenomeno di intensità eccezionale, aumentando il rischio di siccità, alluvioni, incendi e ondate di calore. L'allarme arriva dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite, che ha diffuso il suo ultimo aggiornamento che conferma la drammaticità delle previsioni. El Niño, stimano, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore a un'atmosfera in cui le temperature stanno già aumentando rapidamente a causa del riscaldamento globale. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: 83° Festival del Cinema di Venezia, dopo la serata inaugurale di ieri con Leone d'Oro alla carriera consegnato a George Clooney, oggi la prima giornata della Kermesse sul Lido propone grandi registi e interpreti, da Werner Herzog a John Malkovich. Fuori concorso c'è attesa per la pellicola Nessun dolore di Gianni Amelio, che torna sul tema a lui caro dei migranti. Fabio Falzona.
15: No.
16: Tutto inizia da un incontro inaspettato. Alessandro Borghi è un libraio e in strada un immigrato gli propone di affidargli suo figlio. Una scelta in apparenza incomprensibile, forse nella speranza di un futuro migliore per il ragazzo, ma Borghi rifiuta e lo allontana. Quel bambino, pochi minuti dopo, in un terribile schianto, muore. Da qui, per Borghi, bravissimo, si apre un cammino difficile, fatto di rimorsi e dolore. Nessun dolore è un film perfettamente in sintonia con il cinema e il pensiero di Gianni Amelio. Per sua stessa missione, a tanti anni di distanza dall'America, ma anche in qualche modo dal ladro di bambini, torna a riflettere sul tema dei migranti, ormai esplosivo, anche politicamente, nel nostro paese. E lo fa con una vicenda che, per quanto possa sembrare assolutamente impossibile, è altrettanto assolutamente umana. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia.
17: RNC, Note di Classica.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la chiesa antica della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi, giovedì della 22esima settimana del tempo ordinario, accogliamo il celebrante con il canto "Quello che abbiamo veduto".

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Gregorio Magno, Papa e Dottore della Chiesa. Per celebrare degnamente Santi Misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, via che riconduci al Padre. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, verità che illumina i popoli. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, vita che rinnova il mondo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che guidi il tuo popolo con la sua vita e la forza dell'amore, per intercessione del Papa San Gregorio Magno, dona spirito di sapienza a coloro che hai posto a guida della Chiesa, perché il progresso del tuo Santo Croce sia gioia eterna dei pastori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente. Perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani.

Del Signore la terra e quanto contiene, il mondo con i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondato sui mari e sui fiumi l'ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non si volge agli idoli?

egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla li faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che finissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simone Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone.

Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, è sempre molto bello quando il Vangelo ci racconta gli inizi. Gli inizi delle storie dei discepoli, gli inizi della loro relazione con Cristo, gli inizi della loro vicenda straordinaria di uomini afferrati dall'amore di Cristo. Tutti abbiamo bisogno di ricordarci i nostri inizi per rinfrescare un po' le nostre rotte e le nostre speranze. Anche in una storia di amore delle folte fa bene ricordare come tutto ebbe inizio. Anche in un'amicizia o in una vicenda decisiva della vita si ha bisogno di tornare all'inizio per ritrovare forse la strada perduta o seppellita dall'abitudine. È il caso del Vangelo di oggi che ci narra come ebbe inizio la storia di Pietro e di suo fratello. Al margine di una notte piena di vuota, come le loro reti, Gesù si avvicina e riempie quel vuoto. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. E Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. È sempre così. Cristo non ci colpevolizza per i vuoti che abbiamo, ci chiede però di fidarci delle sue interruzioni. Noi perdiamo troppo tempo cercando colpevoli per i nostri vuoti invece di ascoltare la sua voce che ci dice di prendere il largo. Meno sensi di colpa, più umiltà e praticità. Così passa la notte e così finisce anche la paranoia delle reti vuote che sembrano essere la visione simbolica del nostro vuoto. Siamo quasi sempre ipnotizzati dai nostri fallimenti. Deleghiamo spesso a loro la narrazione di noi stessi. Pensiamo di coincidere con quel non riuscirci. Ma più fissi il vuoto e più diventi vuoto. Gesù fa alzare lo sguardo a Pietro e a suo fratello. Gli ridona un realismo. È paradossale che sia proprio la fede a dover far questo. Incominciare a credere significa smettere di credere alle nostre paranoie e tornare a riprendere il largo. Credere e rimettere i piedi per terra. Saludato Gesù Cristo.

0: Fratelli e sorelle, imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione dei santi che hanno testimoniato l'adesione a Cristo nell'esercizio di una carità eroica. Rispondiamo: santifica il tuo popolo, Signore.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Perché la Chiesa, resa santa dalla Pasqua di Cristo, sia testimone della pienezza della carità realizzata nella santità dei suoi figli, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Perché la comunità cristiana, santa per vocazione, esprima nella vita e nella missione di fedeli e pastori la perenne fecondità dello Spirito, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Perché la famiglia, consacrata dal patto nuziale, diventi scuola di vita evangelica e terreno fecondo di vocazioni al servizio del popolo di Dio. Preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Perché coloro che governano le nazioni siano ricolmi di spirito di giustizia e misericordia e tutti i popoli possano conoscere la vera pace. Preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
2: Perché noi tutti, nell'opposizione al male e nelle opere della carità, testimoniamo il Vangelo delle Beatitudini. Preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore. Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in modo particolare per i ragazzi in cielo, per anniversari, Vessa Rossa Ledangela, per i defunti, Formentin Sistilio. O Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia concede loro il perdono dei peccati e li renda partecipi della Tua redenzione. Preghiamo.
1: Santifica
0: il Tuo popolo, Signore. Padre Santo, guarda la Chiesa, alle cui mani hai affidato il Vangelo del Tuo Figlio. Fa che sia sempre ricca del segno e dei frutti della santità, perché possa annunciare con forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva nelle tue mani questo sacrificio. Volgi il tuo sguardo su di noi, o Signore, perché nella memoria di San Gregorio Magno l'offerta di questo sacrificio che cancella i peccati di tutto il mondo giovi alla salvezza del tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso della scrittura e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione. Nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo la necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Figlio e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Gregorio e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo

guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati della sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Signore, che ci nutri di Cristo, pane vivo, nella memoria di San Gregorio, formaci alla scuola di Cristo Maestro, perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Grazie per il coro, grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. E adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata a tutti.

La Santa Messa è terminata, prima di ripassare la linea allo studio vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona serata a tutti.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.
1: In blu. RNC, in blu.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

Sì. State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Tortona.
1: I contributi CEI dell'8x1000 per quanto riguarda il settore dei beni culturali sono destinati a diversi tipi di intervento. Quello più importante riguarda il restauro e il consolidamento statico degli edifici di culto. Ogni anno noi presentiamo una serie di richieste di contributo per aiutare le chiese della nostra diocesi a effettuare una serie di interventi di restauro. Adesso sono in corso dei lavori sulle coperture della chiesa parrocchiale di Nenno. Nenno è un piccolo paesino, una frazione di Val Brevenna, siamo quindi nella parte del genovesato della nostra diocesi, dove le coperture avevano dei problemi di infiltrazioni, per cui si sono manifestati dei danni agli affreschi. La chiesa parrocchiale ovviamente non aveva la possibilità economica di sostenere i lavori di restauro. Grazie al contributo CEI abbiamo potuto cominciare appunto i lavori di manutenzione straordinaria dei tetti della chiesa, che è una chiesa molto importante, che conserva delle opere marmoree molto interessanti, e quindi è stato fondamentale l'aiuto della CEI.
0: E ricorda, con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica
2: hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro

vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Restate in Italia, lo sapete, è il nostro modo, il modo di Inblu 2000 per farvi conoscere i luoghi sul territorio nazionale. Ogni sera alle 19 vi portiamo in borghi, in spiagge, in parchi, in festival. Ma non tutti i viaggi sono però per forza vacanzieri. Alcuni includono anche lo spirito, come il viaggio che stiamo per fare oggi. E allora il navigatore mio e di Livio Cosentini in regia si ferma in Umbria, in provincia di Perugia, dinanzi al monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra, e ci accoglie proprio la badessa Madre Noemi Scarpa. Benvenuta, buonasera.
3: Buonasera a tutti, grazie, grazie per essere venuti, sono lieta di stare con voi questa sera.
2: Siamo molto lieti anche noi, anche perché il luogo che tu, in cui tu abiti, Madre Noemi, è un luogo di ristoro per lo spirito, possiamo chiamarlo così?
3: Eh sì, tutti i monasteri sono luoghi di ristoro spirituale, di ricarica, luoghi di pace e serenità, ma questo ancora di più perché siamo proprio vicinissimi ad Assisi, che per eccellenza è un luogo spirituale.
2: Chi si trova, chi viene a visitarvi al monastero, in che cosa si imbatte? Come funziona la vita monastica?
3: Sì, chi viene, vengono tantissime persone perché giustamente vengono anche per San Francesco, Santa Chiara, ma quasi tutti passano anche qui da noi a Bastia. Perché siamo conosciute non solo come monache benedettine, che offriamo la possibilità di pregare con noi, anche di stare qualche giorno facendo l'esperienza proprio benedettina di Ora et Labora, ma anche tutte le persone che ci conoscono grazie al programma della Cucina delle Monache.
2: È vero, è vero.
3: Perché infatti, ormai ci conoscono, noi entriamo nelle loro case, allora poi passano a trovarci.
2: Infatti la tua voce risulterà sicuramente familiare, perché te, insieme, le ricordiamo, Suor Deborah, Suor Miriam e Suor Eleonora, entrate ormai nelle case del grande pubblico con questo programma TV, avete fatto anche un libro che raccoglie i vostri pensieri, le ricette. È un modo anche che testimonia un'evangelizzazione che sta a passo con il presente, io credo, no?
3: Sì, è proprio una evangelizzazione domestica, così me l'hanno battezzata chi viene, come se facessimo dal monastero, quindi nella nostra spiritualità che richiede appunto la stabilitas locile, rimanere in monastero, però grazie alla trasmissione possiamo entrare nelle case. Il Vangelo dice predicatelo anche dai tetti, no? E quindi tutti i modi che possono essere utili per evangelizzare, portare la parola di Dio, ma soprattutto questa pace e serenità che viene da una vita di preghiera.
2: È un modo per ampliare, se vogliamo, l'accoglienza che già realizzate, che già la vostra comunità ha realizzato in loco.
3: Eh sì, la spiritualità benedettina prevede proprio l'ospitalità, c'è un capitolo intero dedicato all'ospite che è Cristo, già San Benedetto nel VI secolo lo prevedeva, che fosse un luogo ben arredato, con letti, e l'ospite veniva accolto con la lavanda dei piedi, proprio un rito importantissimo che ha attraversato i secoli, quindi questa importanza dell'ospitalità, di essere accoglienti non solo nel luogo fisico, ma anche di ascoltare le persone, di permettere loro di partecipare alla preghiera, di ricevere anche una parola, un conforto.
2: È facile pensare, sbagliandosi naturalmente, che un monastero sia un luogo fuori dal mondo. Voi quanto mai più siete testimonianza di come invece il monastero sia nel mondo, faccia parte del mondo, nell'incontro continuo che avete con forestieri, con pellegrine, con famiglie e gruppi giovani e un sacco di persone che incontrate, e siete anche testimoni del fatto che molte persone magari hanno bisogno ormai di forse uscire dalla frenesia quotidiana, dal tran tran, dalle difficoltà del mondo moderno, per sostare, ecco, nel silenzio del monastero.
3: Eh sì, è proprio così. Io oserei utilizzare un'immagine di Santa Teresina di Lisieux, che siamo nel cuore del mondo. Non siamo del mondo, ma siamo nel mondo e per il mondo qui. E il monastero cosa offre? Offre proprio questo: fermati e ascolta il tuo cuore. Fermati, rallenta dalla frenesia del mondo e entra nella cella del tuo cuore e lì ritrova te stesso, ritrova te stesso davanti al Signore che ti aspetta per un conforto, per darti una parola, per darti una luce. Ecco che il monastero ha questa funzione di rallentare, di interrompere un po' la frenesia del mondo, della mondanità.
2: Siete anche inserite in un contesto che è quello umbro, che è meraviglioso dal punto di vista di contesto naturale, di paesaggio. Forse anche quello è un modo ulteriore per sostare, per riflettere.
3: Eh sì, l'Umbria verde, ecco, parla da sola e tutto porta, no, anche all'immensità della creazione di Dio, ti aspira solo vedere qui questi colori, questa naturalezza che c'è in questi ambienti, porta tutto anche a lodare Dio, a benedirlo, in ogni angolo, no, dell'Umbria. Abbiamo tra le colline e le montagne, il lago Trasimeno, insomma, e poi tutti i borghi medievali che raccontano tanta storia e tanta spiritualità, tante avventure anche.
2: E sì, poi la vita monastica è una vita naturalmente meditativa, contemplativa, ma anche di lavoro, di impegno, di fatica pure.
3: Eh sì, per noi ora labora è il motto benedettino, quindi la giornata è scandita tra la preghiera e il lavoro. Ovviamente viene sempre prima la preghiera, poi il lavoro, poi la preghiera di nuovo prevale sul lavoro, che viene interrotto per dare il primato a Dio. Questo ritmo, che è il ritmo dell'uomo a 360 gradi, l'uomo che è visto nella sua integralità, interezza, anima, mente e corpo, quindi non c'è uno sbilanciamento solo sul fare, sul correre, sul lavorare, ma l'ora, la preghiera dà questo equilibrio nella giornata monastica, e può essere utile anche a chi viene qui di imparare, no, a equilibrare meglio la propria giornata.
2: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio per averci aperto le porte del Monastero delle Benedettine di Sant'Anna a Bastia Umbra. Tutti coloro che sono interessati possono cercare su internet il monastero, trovare i contatti, iscrivervi, immagino, per sapere di più, per sapere sull'ospitalità, sulla foresteria, su come viene realizzata la vostra accoglienza, e poi anche per incontrare e, perché no, per assaggiare le vostre famose ricette, quelle della cucina delle monache.
3: Certo, sì, qualche biscotto famosissimo, ecco, sarà una dolce accoglienza.
2: E allora, Madre Noemi, io ti ringrazio, grazie a te, grazie a tutta la tua comunità per quella oasi di pace che continuate a portare nel mondo, grazie.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Buona serata e buona estate. Ci vuole un po' un ristoro di questo tipo. Non sappiamo se nel loro orto ci sia un albero di limoni, però qualora non ci fosse, ve lo proponiamo noi. Era il 1996, il Fool's Garden, e questo è proprio Lemon Tree.

0: Giumbro prosegue in un luogo veramente spettacolare. Perché? Perché ogni anno la natura rinnova la meraviglia della fioritura dell'altopiano di Castelluccio. Siamo nei pressi di Norcia e ci accompagna chi da tanti anni svolge diversi ruoli nell'amministrazione di Norcia ed è Giuseppina Perla, a cui do il buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Giuseppina, noi stiamo per parlare di un qualcosa che è un vero incanto, perché chi fra fine maggio e la metà di luglio raggiunge l'altopiano di Castelluccio è testimone di un evento che è splendido, perché tutto quanto si riempie di mille colori. Di che cosa si tratta?
1: Allora, si tratta della fioritura del Pian Grande di Castelluccio, che è veramente uno spettacolo meraviglioso, sembra proprio una tavolozza di quadri degli impressionisti francesi, perché assume poi diverse colorazioni a seconda delle giornate. Si tratta in realtà delle erbe infestanti dei campi della lenticchia. La lenticchia di Castelluccio è comunque un prodotto estremamente importante, è un IGP, quindi è un prodotto protetto, viene seminato ogni anno a primavera e poi viene raccolto alla fine di luglio e primi di agosto. Nel frattempo, in questi campi, visto che si tratta di un prodotto estremamente biologico, dove non si possono utilizzare diserbanti, prodotti chimici, concimi chimici, vengono fuori delle erbe spontanee. Queste erbe non sono altro che papaveri, margherite, fiordalisi, ranuncoli, la senape selvatica, per cui a seconda delle giornate si colora tutto di giallo oppure di azzurro, di rosso, e quindi è uno spettacolo meraviglioso. Tra l'altro si tratta di un altopiano a 1500 metri di altezza, quindi anche dal punto di vista climatico è fantastico, perché si respira un'aria pura e si sta veramente molto molto bene.
0: La bellezza è quello che la natura offre in un dato momento. Io immagino, esatto, che ogni anno sia diverso dall'altro, e immagino che dobbiate anche rispondere a tante domande delle persone che dicono: quando inizia, quando finisce?
1: Certo, perché la natura fa quello che vuole. Pensando che si tratti di una coltivazione, pensano che c'è un tempo di semina e uno di maturazione. In realtà la lenticchia si semina, si raccoglie, ma nei campi della lenticchia nascono questi fiori spontanei, quindi è qualcosa di estremamente naturale e che segue i ritmi della stagione, per cui ci sono delle stagioni in cui matura prima e quindi già dai primi di giugno cominciano a fiorire i campi, a colorarsi, e in altri anni magari a metà giugno. In ogni caso da fine maggio, come hai detto tu benissimo, da fine maggio a metà luglio, al 20 di luglio, è comunque uno spettacolo meraviglioso.
0: Uno spettacolo che
1: e
0: negli
1: anche
0: anni...
1: nelle altre stagioni, per carità, perché io sono proprio di lì e le posso assicurare che d'inverno con la neve è uno spettacolo meraviglioso, in autunno con i campi arati idem, quando c'è il disgelo a primavera, a maggio si formano tutti i laghetti, quindi anche lì diventa uno spettacolo incredibile. Però ecco, la fioritura è chiaro che invita moltissime persone, per esempio tantissimi fotografi si sbizzarriscono, no? Perché offre veramente tante possibilità di cromatiche.
0: Fotografi che sono naturalmente tenuti a fotografare in estrema sicurezza, perché uno dei,
1: certo,
0: vostri fiori all'occhiello, è proprio il caso,
1: certo,
0: di dirlo, parlo di fioritura,
1: perché
0: è la tutela.
1: Anche perché non si possono calpestare i campi di lenticchia, altrimenti la lenticchia si atterra, ma c'è la possibilità di entrare all'interno dei campi, perché ci sono i solchi che dividono una proprietà dall'altra e lì si può passare tranquillamente, per cui c'è la possibilità di fare mille sentieri intorno al Pian Grande. Anche nel Pian Perduto comunque si seminano le lenticchie, nel Pian Piccolo, quindi c'è uno spazio incredibile. In questi ultimi anni molti ragazzi hanno poi preso il brevetto da guide turistiche, quindi accompagnano anche i turisti che vogliono essere accompagnati a piedi. Ci sono i cavalli, quindi c'è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate a cavallo. È veramente uno spettacolo meraviglioso.
0: Da vedere.
1: È unica al mondo, direi.
0: Esatto, da partecipare
1: un po' di parte,
0: tutto l'anno.
1: Se ne parte,
0: beh, giustamente le cose che abbiamo vanno fatte conoscere,
1: valorizzate, fatte conoscere, perché poi più persone ci vengono a trovare e più noi siamo contenti, perché abbiamo dovuto subire questa grandissima, terribile emergenza del terremoto del 2016, ma devo dire che non ci hanno mai abbandonato, i turisti italiani e anche stranieri, quindi siamo, da questo punto di vista siamo stati fortunati, perché la nostra natura comunque attira sempre moltissime persone da ogni parte del mondo, devo dire.
0: Giuseppina, io ti ringrazio allora per averci portato non solo con le tue parole ma con la tua passione a conoscere la fioritura di Castelluccio e Castelluccio durante tutto l'anno.
1: Grazie mille, io so comunque che ci siete vicini, ci siete sempre stati vicini e quindi vi ringrazio, perché il vostro è un ruolo importante per la comunicazione, quindi grazie mille Giacomo e veramente buon lavoro.
0: Grazie.
1: E al prossimo anno.
0: E al prossimo anno, grazie Giuseppina, ma abbiamo scoperto, il programma si chiama Restate in Italia, ma un autunno in Italia, un
2: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
2: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni, e oggi, mentre continuiamo a provare a leggere il mondo attraverso il loro sguardo, ci siamo posti una curiosa domanda. Nel terzo millennio, può quello sguardo riempirsi della stessa meraviglia dei loro nonni, dei loro genitori, di fronte alla macchina scenica di un'opera lirica scritta secoli fa, di fronte alla coreografia originale di un balletto? Insomma, possono i ragazzi lasciarsi attraversare e travolgere dalle emozioni suscitate dal melodramma? Perché c'è chi, come insomma l'attore Timothée Chalamet, proprio in prossimità dell'Oscar, e forse se l'è anche giocato in parte per questo, ha sollevato un bel polverone dichiarando di non essere interessato a lavorare nell'opera, nel balletto, in queste cose. Ha detto: non sono interessato, di cui nessuno importa in più. Però c'è anche chi, come il maestro Riccardo Muti, proprio in questi giorni se ne va in giro per le arene d'Italia con la sua orchestra di giovani e i suoi 600 studenti dei conservatori, fa numeri da serate pop con gli intermezzi delle opere di Puccini e Mascagni. E poi c'è l'opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma, che la lirica la porta su due ruote nelle piazze delle periferie della capitale, in mezzo a un pubblico di tutte le età. E allora non è proprio facile tirare le somme, e ci facciamo aiutare dal nostro ospite, però tra qualche secondo.

0: tanti avranno riconosciuto la divina Callas, Callas alle prese con la celebre aria della Tosca di Giacomo Puccini. Allora benvenuto a Giuliano Danieli, un dottorato in musicologia presso il King's College di Londra, docente di storia della musica presso l'Università Sapienza di Roma, social media manager del Teatro dell'Opera di Roma. Giuliano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie di questo gradito invito.
0: Allora, diciamolo subito che quest'aria ce l'ha suggerita lei. Come a dire, si tratta di uno di quei brani che un giovane non può non aver ascoltato almeno una volta nella vita, così come non può aver visto la Gioconda da vicino e ammirato un panorama mozzafiato.
1: Esattamente, si tratta di un capisaldo della storia dell'opera, quest'aria da Tosca, e chiaramente ci dice che l'opera è qualcosa di gigantesca bellezza, e questa è sicuramente la ragione primaria per cui occorre mantenere vivo l'interesse, la passione per questo genere artistico anche fra le nuove generazioni, cosa che sembra difficile ma è tutt'altro che impossibile. Sembra difficile perché oggi siamo abituati a dei tempi di fruizione di tutto ciò che ci circonda, incluse le arti, diversi da quelli che l'opera ci propone, che
0: come minimo accelerati.
1: Esatto. Però in realtà si tratta semplicemente di essere curiosi e di trovare la chiave per entrare in questo mondo che, appunto, come l'aria che abbiamo appena ascoltato, di cui abbiamo appena ascoltato l'incipit, in realtà è un mondo davvero ricco di
0: ecco,
1: bellezza.
0: E così abbiamo insomma anche un po' stato i conti con il povero Chalamet, che però ha un merito, ce l'ha, lo ringraziamo, perché ha scatenato un putiferio tale che ci ha fatto discutere parecchio di quanto invece l'opera è viva e può appassionarci. Tra l'altro ci sono in giro moltissimi ragazzi che hanno preso a divulgarla sui social.
1: Certo.
0: E poi Giuliano, noi abbiamo bisogno di storie, abbiamo bisogno di storie per guardare il mondo da prospettive diverse, per attraversare i tempi particolarmente difficili, per imparare o reimparare a calarci nei panni degli altri. Se pensiamo a Verdi, a Puccini, cioè con il dramma ci arrivano passioni potentissime, dunque insomma i giovani li possiamo riagganciare come?
1: Certo, allora diciamo che il grande repertorio verdiano e pucciniano, pur essendo appartenendo ad un'epoca ormai passata, parlando dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, in realtà, come giustamente dicevi, contiene dei messaggi che sono tuttora molto attuali o che comunque è possibile attualizzare, cosa che viene fatta regolarmente in teatro da delle regie che magari riescono a tradurci quei messaggi in un linguaggio che ci è più familiare, no? Più vicino. Quindi sì, sicuramente il discorso relativo ai messaggi insiti all'interno di questi capolavori che ancora ci parlano è un discorso sensato, che va un po' a contraddire le parole, diceva me, che erano certamente anche fondate forse su un po' di ignoranza rispetto a questo genere artistico, non nascondiamocelo.
0: È ancora in tempo, chissà se gli è venuto il desiderio insomma di formarsi.
1: Ma secondo me sì, anche perché diversi teatri del mondo lo hanno invitato,
0: sì,
1: in maniera
0: infatti, e forse siccome il ragazzo è intelligente, insomma questa opportunità la coglierà. Passo anche io al tu, che mi viene veramente decisamente più spontaneo. Senti Giuliano, ma tu a questo genere come ti sei appassionato? L'hai respirato in famiglia perché i tuoi genitori ti hanno cresciuto a pane e lirica?
1: In realtà io mi sono avvicinato prima di tutto alla musica sinfonica e poi soltanto più in là, verso diciamo i 18 anni, all'opera lirica. Opera lirica che inizialmente mi sembrava una cosa molto strana, persone che cantano con una tecnica sicuramente lontana da quella della musica pop, no? Qui siamo più abituati, e quindi all'inizio mi sembrava un po' respingente. Dopodiché però mi sono recato in teatro, ho aperto un po' la mia mente, i miei orizzonti, e ho scoperto che all'interno di questi luoghi, teatri d'opera, ogni sera si svolge una magia incredibile, e ho quindi piano piano affinato il mio orecchio per apprezzare meglio questo genere di teatro musicale. Quindi diciamo è una cosa che è nata un po' con una
0: gradualità,
1: con una maturità interiore,
0: con gradualità.
1: Esatto, e infatti io credo che l'angoscia relativa ai giovanissimi che non frequentano i teatri d'opera sia una preoccupazione relativa. Ogni cosa ha bisogno di una certa maturità interiore.
0: E questo è un punto di vista interessante. per maturare, cioè un interesse che dobbiamo far crescere, però dei semi li dobbiamo gettare, su questo tornerò, perché volevo evidenziare un aspetto anche interessante e particolarmente attuale in un tempo che è attraversato da uno stato di conflitto praticamente mai permanente. Vedere tante persone sulla scena che suonano insieme e accompagnano il canto producendo bellezza è una metafora potente di come tante voci potrebbero e dovrebbero armonizzarsi, in sé è qualcosa di rivoluzionario.
1: Assolutamente, il mondo dell'opera è un mondo dove non soltanto tanti musicisti collaborano, dai cantanti ai coristi all'orchestra, ovviamente tra questi artisti mettiamo anche i danzatori che spesso fanno parte delle produzioni liriche, ma è un mondo dove collaborano dietro le quinte anche tantissimi, chiamiamoli tecnici o maestranze, gli scenografi, gli attrezzisti, gli operatori delle luci, insomma veramente si tratta di un mondo, un piccolo mondo, ma in realtà un piccolo grande mondo, sì, dove tutti devono collaborare alla riuscita dello spettacolo, ed è un miracolo, ripeto, che ogni sera si riesca a trovare una coesione così forte da produrre quella magia che vediamo.
0: E allora, a proposito di incanto, di magia, ci godiamo la voce insolita nel contesto, ma ne parleremo, dell'attore scozzese Ewan McGregor alle prese con Your Song.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, dal microfono Gabriella Facondo in dialogo con Giuliano Danieli. Questa versione della celebre Your Song di Elton John, cantata da Ewan McGregor con Alessandro Safin, è tratta da dove? Dall'immaginifico pirotecnico film Moulin Rouge, ispirata alla Traviata del regista australiano Baz Luhrmann. Il cinema che incontra l'opera, ma l'opera si è sempre lasciata ispirare, Giuliano, dalla letteratura. Pensiamo alla Signora delle Camelie di Alexandre Méafigliaux, da cui è parzialmente tratta la Traviata. Tu hai detto una cosa molto interessante al nostro Giacomo Di Fruscolo. Hai detto: le arti, insomma, a scuola, visto che non si fa vera e propria educazione musicale, dovrebbero poter andare a braccetto. Noi potremmo capire meglio un grande romanzo se conoscessimo la musica del tempo in cui è stato scritto, e viceversa.
2: Lo credo fermamente, penso che l'opera è soltanto uno tra i tanti generi artistici che dialoga intensamente con tutte le altre forme d'arte. In realtà nell'opera c'è proprio una coesione, una copresenza di linguaggi artistici differenti, ma davvero com'è possibile comprendere ad esempio la letteratura italiana dell'Ottocento senza conoscere Verdi, ad esempio, che è stato forse la figura di uomo di musica, di teatro, intellettuale capitale di quel periodo della storia d'Italia, della storia della cultura italiana. Credo sia davvero difficile. Purtroppo la scuola italiana, per come è impostata ormai da decenni, tende un po' a mettere fra parentesi la nostra tradizione musicale, e però appunto sarebbe fondamentale conoscerla un po' meglio, anche perché, ripeto, si tratta di bellezza che i giovani possono apprezzare quanto le persone delle generazioni precedenti.
1: Certo, noi abbiamo un patrimonio tale cui attingere, tra l'altro opera lirica di docente patrimonio immateriale dell'umanità, certo, dell'UNESCO, ma ben vengano in questa chiave anche i musical, le opere rock, e il che mi riporta alla questione, anche questa so che ti sta particolarmente a cuore, che l'opera lirica è libertà, può essere riletta e anche rifatta in mille modi diversi attraverso regie estremamente contemporanee, maggiormente in grado di parlare a un pubblico più giovane.
2: Non solo può, ma deve essere oggetto di queste riletture, a mio avviso. Non significa che arbitrariamente possiamo sovrapporre alle opere del passato dei messaggi che nulla c'entrano con quelle opere, ma significa fondamentalmente affidare questi capolavori alle cure di registi, soprattutto, ma anche interpreti musicali molto capaci e sensibili, i quali sappiano tirar fuori dei temi e insomma delle linee interpretative che davvero possano parlare alla contemporaneità, anche perché molte opere del passato contengono, non bisogna nasconderselo, dei messaggi un po' controversi per la società di oggi. Per esempio il modo in cui certe donne vengono rappresentate all'interno delle opere è problematico, e quindi sta a noi cercare di attivare o disattivare alcuni messaggi, leggerli in maniera critica e riuscire a rendere questi capolavori, che sono immortali, davvero immortali e in grado di parlare all'oggi.
1: E poi, diciamo, Giuliano, c'è anche un discreto patrimonio che sta crescendo di opere proprio contemporanee, scritte, certo, da giovani compositori che andrebbero divulgate e conosciute, però c'è anche un tasto dolente: i biglietti costano parecchio. Ed allora, è comprensibile, perché tu ce l'hai descritta, sì, questa opera scenica complessa che coinvolge tante persone, quindi i costi ci sono, però diciamo che questo un po' scoraggia il pubblico più giovane.
2: Però mi sentirei di dire che è anche una certa narrazione sbagliata, questa relativa al prezzo altissimo dell'opera. L'opera costa tanto farla, e mediamente i biglietti non sono certamente a buon mercato. Però c'è modo per tanti giovani.
3: RNC.
4: RNC.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: È una vita che ti

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: Di Morgana Martini, la storia di Esmeralda, la linea del mostro. L'arcidiacono, cioè il prete che comandava dentro la cattedrale, era una persona buona, ma credo che anche lui mi giudicasse una pazza. Lui disse che non posso raddrizzare tutti i torti da sola. Non sono così stupida da non rendermene conto, ma nemmeno potevo lasciar fare del male a quel povero ragazzo che avevo messo nei pasticci. E proprio mentre pensavo a lui, lo intravidi dietro una colonna. Un uomo ben vestito che era entrato nella cattedrale, probabilmente per pregare di diventare ancora più ricco e cattivo di quanto già fosse, gli stava rivolgendo la parola in modo minaccioso. «Ehi, che cosa ci fai qua giù? Non hai già causato abbastanza guai?» E Quasimodo scappava via, zoppicante ma veloce, su per una scala ripida. Avrei voluto rispondere a quel tizio di farsi gli affari suoi e di non trattare male uno che non aveva fatto niente, ma non potevo perdere di vista il campanaro. Non so quante rampe di scale mi fece salire di corsa. Alla fine non avevo più fiato ed ero in cima alla torre. «Sono mortificata», mi scusai subito, e lui sembrava avermi davvero perdonata. Mi fece vedere delle cose bellissime. Aveva ricostruito in legno tutta Parigi, con i suoi abitanti, come la vedeva dall'alto del campanile. Mi fece conoscere le campane e io gli presentai la mia capretta Giali. Si stava bene lassù e Quasimodo mi disse che potevo fermarmi lì anche per sempre. «Gli zingari non vivono bene tra muri di pietra», gli spiegai. «Ma tu non sei come gli altri. Loro sono malvagi», rispose lui. Mi sembrava una cosa così assurda che non potevo lasciar perdere. «Chi ti ha detto questo?» «Il mio padrone, Frollo. Mi ha accolto quando nessun altro mi voleva. Sono un mostro». Allora gli ho preso la mano e gliel'ho letta. «Sì, non sono una chiromante, ma qualcosa da mia madre ho imparato, e poi bastava guardarlo in quegli occhi buoni e tristi per capire tutto di lui e dei suoi 20 anni passati rinchiuso nella torre. Gli ho detto che non vedevo nessuna linea del mostro sul suo palmo. Gli ho detto se credeva che io fossi malvagia, e lui mi ha risposto di no. Gli ho detto che forse Frollo si sbagliava sia sul suo conto che sul mio, ma non appena qualcuno accenna a parlare male del giudice, lui si agita, così ho preferito non dire altro. Qualcosa di quel che gli ho detto però deve aver funzionato, perché lui mi ha fatto una proposta incredibile: prendere in spalla me e Giali e saltar giù dalla cattedrale aggrappandosi alle pietre scolpite nel buio della notte per farmi fuggire. Sul momento non ero tanto convinta, ma Quasimodo sembrava sicuro del fatto suo e d'altra parte già cominciava a mancarmi l'aria. L'idea di non poter uscire dalla cattedrale mi faceva impazzire. Frollo non si era sbagliato su questo. «Vieni con me», dissi al campanaro quando fummo a terra al sicuro. Era un ragazzo eccezionale, con una forza spaventosa e tanto coraggio e buon cuore da far impallidire chiunque, altro che mostro. Di mostri ne avevo conosciuti tanti in vita mia, di solito di aspetto più che gradevole, ma se si fosse potuto guardare il loro cuore attraverso i vestiti, la pelle e la carne, allora sì che ci sarebbe stato da prendersi un bello spavento. Non ci fu niente da fare. Lui insisteva che il suo posto era lì. Quel giudice doveva averlo convinto ben bene. Non volevo lasciarlo così, ormai eravamo amici. Presi un talismano che portavo sempre con me e glielo diedi. Giali si agitò al mio fianco e io la accarezzai distrattamente. Era un gesto importante quello che stavo facendo. Davo a Quasimodo, il protetto di Frollo, la chiave per entrare nel nostro rifugio segreto. Il giudice avrebbe fatto chissà che cosa per sapere dove ci nascondavamo. Noi zingari e tutti gli altri mendicanti, i vagabondi, i ciechi e gli zoppi che chiedevano la carità nelle vie di Parigi. Ma io mi fidavo di Quasimodo e gli spiegai: «Se tu avessi bisogno di asilo, questo ti indicherà la strada. Quel ragazzo non era al sicuro dal suo tutore, nemmeno dentro le mura di Notre Dame. Se questo amuleto porterai, la città in mano tu avrai. Ero libera, passai dietro le spalle dei soldati di guardia e non fu difficile. Non potevano certo immaginare che fossi riuscita a scendere dal campanile, calandomi nel vuoto fino a terra. Mentre camminavo rasente ai muri, sentii un fischio leggero, un richiamo. Jalin mi tirò la gonna con i denti. Anche lei lo aveva riconosciuto. Mi infilai in un portone e raggiunsi Marco. «Come sei riuscita a fuggire dalla cattedrale?» fu la prima domanda. «Troppo lungo da spiegare». Il passo pesante di due guardie di ronda ci passò vicino e restammo zitti e immobili finché non si fu allontanato. «So di un posto sicuro dove passare la notte», disse Marco. «Non solo dei nostri, ma brava gente». Non potevo vederlo nel buio, ma ebbi l'impressione che stesse sorridendo. «Hai combinato un bel putiferio. Clopin non sarà contento». «Al diavolo anche Clopin», risposi. «A quest'ora, se non fossi intervenuta, Quasimodo sarebbe finito male». «Forse, o forse no», rispose Marco con tono di chi non è molto interessato. «Adesso muoviamoci, se no saremo noi a finire male». E allungò il passo. Nella casa di padron Barton, il proprietario del mulino, sul fiume appena fuori città, c'era un amico di Marco ad aspettarci. Gioba, il piccolo dei capelli rossi. Gioba era alto più di 1,80 m e pesava un quintale, ma tutti lo chiamavano Gioba il piccolo perché il suo cervello era rimasto quello di un bambino di una decina d'anni, e anche per distinguerlo da un cugino che si chiamava come lui. Gioba stava mostrando il medaglione che portava al collo al bambino più grande di Barton. Barton faceva il mugnaio, macinava il grano e lo restituiva in farina. Nessuno aveva mai avuto da ridire niente sul suo conto ed era considerato il mugnaio più onesto della città. Sua moglie rimestava un pentolone sul fuoco con la mano destra e dondolava una culla di legno con la sinistra per far addormentare il piccolino della famiglia. Rimasi per un momento sulla porta a guardare quella scena, un perfetto quadro di famiglia. Non stavamo mettendolo in pericolo. Il mugnaio stava mettendo a posto dei sacchi in fondo alla stanza. Si girò e mi sorrise. «Vieni dentro, ragazza. Anche la capra può entrare. La cena è quasi pronta. Siediti e riposati». «Sei un brav'uomo, mugnaio, ma noi siamo zingari e devo dirti che il giudice Frollo sta cercando proprio me. Mi chiamo Esmeralda». «Lo so benissimo, peste d'una donna». L'uomo rise e scosse la testa. «Tutta la città parla di quel che è accaduto alla festa dei folli». La donna vicino al fuoco smise di rimestare e di dondolare la culla e mi venne vicino. «Mia madre mi ha insegnato che se un viandante stanco e affamato ha bisogno di un pezzo di pane e di un angolo vicino al fuoco, è dovere di ogni buon cristiano aiutarlo», disse. «Quanto agli zingari, lo vedi, il mio figlio maggiore?» «Un bel ragazzino», risposi, guardandolo giocare con il medaglione che gli aveva dato Gioba. «Un paio d'anni fa gli venne una malattia. Aveva una febbre e non mangiava più. Era ridotto pelle e ossa. Nessuno sapeva guarirlo. Ero disperata, avrei fatto qualunque cosa per salvarlo. Una donna della tua gente aveva fama di saper guarire. Andai da lei e fece bere a mio figlio l'infuso che lei mi aveva dato. Dopo una settimana stava già meglio. Non so il nome di quella donna che non ha voluto neanche un soldo da me, ma la ricordo sempre nelle mie preghiere». Sorrisi mentre lei versava la zuppa calda nelle scodelle di legno. Era bello sentirsi tra amici. Con lo stomaco pieno mi sdraiai accanto al fuoco e mi addormentai quasi subito con la testa appoggiata al pelo caldo e morbido di Jalin. Fu verso l'alba che il sogno mi svegliò. C'era fuoco dappertutto, La casa del mugnaio era in fiamme, tutti urlavano e finii per urlare anch'io, tirandomi di colpo seduta accanto alle braci e destando Marco e Gioba che dormivano sdraiati vicino a me. Anche già li belò in segno di protesta. «Che succede, Esmeralda? Un brutto sogno?» «Andiamocene», disse alzandomi, «siamo in pericolo qui». Marco non fece discussioni. Sapeva che ogni tanto le donne della mia famiglia fanno dei sogni che anticipano cose che accadranno e si affrettò a raccogliere i nostri stracci e a spiegare a Bartom che si era svegliato anche lui la nostra intenzione di allontanarci. «Grazie per il tuo buon cuore, amico. È meglio che ce ne andiamo col buio». Il mugnaio ci augurò buona fortuna. Sua moglie dormiva accanto a lui con il piccolino tra le braccia e il più grande arrotolato come un gatto contro la sua schiena, grande e tiepida. Uscimmo nella notte che iniziava a schiarire. In qualche modo ce la saremmo cavata. Non avevamo il diritto di far correre dei rischi a quella brava gente.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Una buona serata a tutti i radioascoltatori di RNC. Siamo partiti con Sempaglia, Continental, grande canzone. In questo giovedì sera, dalle 21 alle 22, staremo insieme con Libera i colori dei tuoi pensieri. Questa è una nuova puntata e questa sera parleremo appunto dei pensieri e dell'amore. Andremo a vedere frasi, aforismi che avete mandato anche voi, radioascoltatori, tramite la mail carmelosacchi@rncweb.it. La radio che state ascoltando è RNC, Radio Nichilino Comunità, 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Buon ascolto a tutti e andiamo con la prossima canzone, poi il primo aforisma sull'amore. Daybreak, Lisa Handel, la dolcezza sempre con noi.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. È il programma che state ascoltando. E per voi in studio c'è Carmelo Sacchi.
1: I problemi di coppia esistono e sono reali. Fare finta di essere felici è la cosa più sbagliata al mondo. Dovete parlare, condividere, fare compromessi e fare l'amore. Ma non fate mai finta di nulla. Stiamo parlando di amore in Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi.

0: E questa sera stiamo parlando di amore qui su RNC, stiamo parlando insieme con Libera i colori dei tuoi pensieri, aforismi e frasi estrapolate dal mondo di internet e estrapolate anche da voi radioascoltatori che ci inviate. Questa l'abbiamo presa direttamente da Marilyn Monroe. Sentite cosa dice: quando un amore finisce, uno dei due soffre. Se non soffre nessuno, non è mai iniziato l'amore. Se soffrono invece entrambi, non è mai finito l'amore. Questo dice Marilyn Monroe.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

una versione splendida di Cigarette and Coffee di Cristiana Polegri, canzone bellissima, in questo giovedì sera nell'ambito del appunto Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. Parliamo ancora di amore. Se il vostro scopo nella coppia è dimostrare in continuazione di essere sempre i più bravi, di guadagnare di più, di controllare la vita di tutti, allora non volete il bene della coppia, tantomeno quello del vostro partner. Nelle coppie che funzionano invece si coopera per raggiungere obiettivi comuni, mettendo a disposizione tutte le proprie risorse e quindi l'amore. Si ci sostiene l'uno all'altro nel raggiungimento dei risultati propri. Dice questo Caterina Sterr.

Raggiunto dei compromessi, ma soprattutto ci siamo tanto tanto amati. Il vero capolavoro è stato il viaggio più lungo che abbiamo fatto insieme. Questa cosa, chiamata vita, è chiamato amore.

Una delle canzoni più belle di George Michael, Jesus to a Child, in Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi. E adesso parliamo di un aforisma e di una frase molto bella che il grande Vasco Rossi ha scritto e appunto estrapolata da uno dei suoi grandi libri. C'è stato un momento che volevo chiuderla lì, la storia con lei. Vasco dice... Non aveva tempo per una relazione seria. Una notte l'ho buttata fuori di casa e lei è rimasta lì fino alle 7 del mattino, seduta sulla sua valigia. Ho pensato, adesso arriva la polizia e mi arresta. Così l'ho fatta rientrare. Un'altra volta invece le ho telefonato e le ho detto, basta, finiamola qui, amore mio. Stavo lavorando in una sala di incisione sulle colline dei dintorni di Rimini, dice Vasco Rossi. Lei invece arrivò e si mise davanti al cancello, senza suonare. Pensai, andrà via. Invece, la sera era ancora lì. Il suo messaggio importante era, io sono la tua donna, la tua casa, il tuo amore, la tua famiglia, e tu non scappi, caro Vasco.

0: Ma sì, è sempre lui, Carmelo Sacchi, che in studio per voi conduce Libera i colori dei tuoi pensieri.
1: E ringraziamo Anna Maria per queste belle parole, per questa jingle, stacchettino tra una canzone e l'altra. Adesso parliamo ancora di amore in questa puntata. Nulla è più bello dell'unione di due persone dove l'amore è maturato attraverso gli anni, dalla piccola ghianda di passione fino all'albero delle grandi radici. Soprattutto a tutte le vicissitudini, è ricco l'amore con i suoi molteplici rami e si confonde con gli alberi. Ogni foglia conserva per sempre la sua dolce importanza e la sua unicità, quindi l'amore è paragonabile a un albero.

una delle canzoni più belle degli Alan Parsons Project, High in the Sky. L'abbiamo ascoltata in Libera i colori dei tuoi pensieri in questo giovedì sera in compagnia del Carmelo Sacchi. Stiamo parlando di aforismi, frasi d'amore e anche storie come questa. In natura si sa, gli opposti si attraggono e si stabilizzano grazie alla loro mutua interazione. Una carica elettrica positiva non trova pace finché non si appiccica alla sua controparte negativa. E un attaccante non è mai così realizzato come quando si dirige verso un portiere. Allo stesso modo, Leonardo, ovvero un lettore, casinista, integrale, un po' bulimico e capace di livelli di distrazione patologici, aveva trovato il proprio equilibrio grazie a Letizia, un amore, una ragazza dolce e determinata dal sorriso mediterraneo e dalla disciplina austro-ungarica, che insegnava lettere e leggeva solo gialli. Erano diversi in tutto. Questa coppia, salvo che nella reciproca convinzione che l'altro fosse la persona giusta con cui tentare di guardare indenni tutta la vita che avevano davanti. Marco Malvaldi.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: I Look to You, grande canzone di Whitney Houston. Stiamo parlando di amore. E l'amore è essere insieme e equivale per noi a sentirsi al tempo stesso liberi, come in solitudine. E l'amore, essere lieti come in compagnia. Si parla tutto il giorno e parlare tra di noi non è altro che un modo più animato e percepibile di pensare all'amore. Io ripongo in lui tutta la mia fiducia ed egli ha risposto in me con tutta la sua fiducia. I nostri caratteri sono fatti l'uno per l'altra e ne risulta un accordo perfetto chiamato amore.

Jim Lancaster, te che dite, bellissima questa canzone. Nell'ambito dell'Ambaraba Cicicocò, no, nell'ambito di Libera i colori dei tuoi pensieri con il Carmelo Sacchi, ancora per circa più o meno 10 minuti in questo giovedì sera. Avete sentito appunto l'altro titolo dell'altra mia trasmissione, perché appunto si può sbagliare, no? Il bello della diretta, ogni tanto scappa anche l'altra trasmissione, va bene. Stiamo parlando di amore in questa serata e di aforismi. Adesso ci viene a trovare Willy Pasini che dice: la coppia è un sistema che trascende la somma dei singoli individui, che è importante, che la compongono. Due innamorati sono capaci di cose che al singolo sembra impossibile anche solo immaginare. Ma perché la magia della matematica del cuore si realizzi, bisogna che si alternino gli spazi di autonomia e i momenti di condivisione per avere l'amore giusto. Adesso Cristiana Polegri, come vorrei.

0: State ascoltando Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma di e con Carmelo Sacchi.
1: Stiamo parlando di amore. Uniti o divisi, c'è sempre un prezzo da pagare in amore. Quando sei in coppia e vivi l'amore, devi pagare un costo in schiavitù. Quando invece sei solo e vivi la libertà, devi pagare un costo in tanta, tanta solitudine. Hai tu solo l'imbarazzo della scelta. Ma può andare anche peggio. Puoi essere in coppia e pagare un costo sia in schiavitù che in solitudine. Giobbe Covatta.

0: finisce qui questo appuntamento di Libera i colori dei tuoi pensieri. Noi ci risentiamo la prossima settimana, sempre giovedì dalle ore 21 qui su RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Dal Carmelo Sacchi una buona notte e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Alla prossima settimana, ciao ciao a tutti. RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo tutto per me. Prendo il corpo del mio partner tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi, Dio,
2: in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
3: Per gli santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
2: Si apprendono altri a costruire idoli. Io non spenderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
3: Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calcio. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi. La mia eredità è magnifica.
2: Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce.
3: Io provo sempre innanzi a me il Signore.
2: Sta alla mia destra, non posso vacillare.
3: Di questo gioisce il mio cuore. Esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
2: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
3: Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena nella tua presenza. Dolcezza senza fine alla tua destra.

0: Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo

0: salvarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo perché, ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Franz Liszt. Trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate di Felix Mendelssohn Bartholdy. Pianista Marco Falossi.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della marcia nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Richard Strauss, andante da serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati opera 7, i fiati di Parma sotto la direzione di Diego Fasolis.

di Richard Strauss abbiamo trasmesso l'andante dalla serenata in mi bemolle maggiore per 13 fiati, opera 7. I fiati di Parma erano diretti da Diego Fasolis. Note di classica. Francesco Maria Veracini. Ouverture sesta in sol minore. Allegro, largo, allegro, minuetto allegro. Direttore Federico Guglielmo.

Di Francesco Maria Veracini, ouverture sesta in sol minore, direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Giuseppe Verdi. Da Ernani, atto terzo, ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il Leon di Castiglia. Ernani è Fabio Armigliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva e Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, e Alessandro Svab. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Maestro del coro, Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da Ernani, atto terzo, abbiamo ascoltato Ad Augusta. Noi, fratelli, si ridesti il leon di Castiglia. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Don Rui Gomez da Silva, Giacomo Prestia, basso. Iago, scudiero di Don Rui, Alessandro Swab, basso. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica. Vierne, Mascagni e il sole. Louis Vierne, Hymne au Soleil. Organista Martin Schwentke. A seguire, da Iris di Pietro Mascagni, Inno del Sole, Inno delle Olimpiadi di Roma 1960, coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.

Di Louis Vierne abbiamo ascoltato Imno Soleil con l'organista Martin Schwentke e a seguire da Iris di Pietro Mascagni Inno del Sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960 con il coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli. RNC Note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, secondo appuntamento con Ideale e con i baritoni Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense, nel salone di casa sua.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale e le voci parallele erano quelle dei baritoni in questo secondo appuntamento. Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense. RNC Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, Inno al Sole. Lo ascolteremo nella versione cantata, soprano Olga Trifonova, Orchestre de Paris, direttore Kent Nagano. A seguire ascolteremo la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo, violino, e Laura Manzini, pianoforte.

0: Di Nikolaj Rimskij-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, abbiamo ascoltato Inno al Sole, nella versione cantata con il soprano Olga Trifonova. A seguire abbiamo ascoltato la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo violino e Laura Manzini al pianoforte.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Musica dall'altra parte del mondo. L'antenata del tango, la milonga. Milonga triste, milonga campera.

Voce Susanita Rizzi. Luis Rizzo quartetto. Luis Rizzo chitarra. Cesar Stroscio bandoneon. Adrian Politi chitarra. Carlos Carlsen basso.

Nell'esecuzione del Luis Rizzo Quartetto con la voce di Susanna Rizzi abbiamo ascoltato Milonga Triste, Milonga Campera. Luis Rizzo, chitarra. César Stroscio, bandoneon. Adrian Politi, chitarra. Carlos Carlsen, basso. Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires. Tango operita in due parti su libretto di Orazio Ferrer. Personaggi: Maria, l'ombra di Maria, il folletto, la voce di un pajador, cantastorie, un passero assonnato di Buenos Aires, vecchio capo ladrone, primo psicanalista, una voce, quella domenica. Voci di uomini ritornati dal mistero, voci di vecchi ladroni, voci di vecchie tenutarie, voci di psicanalisti, voci di tre marionette ubriache, voci di impastatrici di spaghetti, voci dei magi muratori. El duende, il folletto, è Orazio Ferrer. Maria e l'ombra di Maria, Julia Zenko. La voce di un pajador, il passero assonnato di Buenos Aires, il vecchio capo ladrone, il primo psicanalista e una voce in quella domenica, Jairo. Gidon Kremer, violino. Per Arne Glorvigen, bandoneon. Vadim Sakharov, pianoforte. Alois Posch, contrabbasso. Maria Fiedotova, flauto. Ula Zebriunaite, viola. Marta Sudraba, violoncello. Peter Sadlo, percussioni. Coral lirico di Buenos Aires, arrangiamento di Leonid Desiatnikov. Nell'opera di Piazzolla, Maria è l'incarnazione del tango, che, secondo Enrique de Secolo, è un pensamento triste che se baila. Un tango è troppo lungo per essere un'idea, è troppo breve per essere una storia. È dunque un pensiero, frammentato in mille scintille di vita. Piazzolla raggruppa le mille anime del tango, mille pensieri che formano la storia di Maria, vittima delle sue stesse scintille di vita, tra le quali, splendenti, quelle che punteggiano il suo desiderio di redenzione. L'opera si articola in quadri. Prima parte in 8 quadri. Primo quadro, allevare, è il primo gesto nel tango. Secondo quadro, tema de Maria. Terzo quadro, ballada renga para un organito loco. Ballata zoppa per un organetto di barberia pazzo. Terzo quadro B. Io soy Maria. Io sono Maria. Quarto quadro. Milonga carrieguera por Maria la Niña. Milonga in stile carriego per la piccola Maria. Quinto quadro. Fuga e misterio. Fuga e mistero. Sesto quadro. Poema valseado. Poema in forma di valzer. Quadro settimo. Toccata rea, toccata dell'accusa. Quadro 8. Miserere canhenge de los ladrones antiguos en las alcantarillas. Miserere canhengo dei vecchi ladri nelle fogne.

de azafrán y de desgano, se sabrá página entera.

0: Astor Piazzolla abbiamo ascoltato la prima parte di Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti. L'opera Maria de Buenos Aires di Astor Piazzolla è posta sotto l'alto patronato del Ministero della Cultura argentino.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Astor Piazzolla, Maria de Buenos Aires, tango operita in due parti su libretto di Orazio Ferrer. Parte seconda, quadro 9. Contramilonga alla funerala per la primera muerte de Maria. Contramilonga funebre per la prima morte di Maria. Quadro 10. Tangata dell'alba. Ballo di tango all'alba. Quadro 11. Carta a los árboles y a las chimeneas. Lettera agli alberi e ai comignoli. Quadro 12. Aria de los analistas. Aria degli psicanalisti. Quadro 13. Romanza del duende, poeta e curda. Romanza del folletto, poeta e ubriaco. Quadro 14. Allegro tangabile. Quadro 15. Milonga della Annunciación. Milonga dell'Annunciazione. Quadro 16. Tangus Dei.